0: shopping, musique et bonne humeur. Tous les soirs, on envoie les tubes de l'été à gogo. On va s'éclater! Camping, musique et bonne humeur, c'est l'émission qui met la tête en vacances. Écoutez ici tous les soirs de l'été à partir de 21h.
1: Quand d'autres se limitent à rembourser une partie de vos frais de santé, nous, chez MMA, on est là. Là, par exemple, pour Nathalie. Avec les services Santé Claire inclus dans son contrat santé, elle bénéficie d'un programme personnalisé pour mieux manger et de cours en ligne pour se remettre au sport. Et ça, ça la motive. Vraiment. Pour que chacun, chacune puisse dire, pour ma santé aussi, zéro tracas, j'avance avec MMA. Conditions sur MMA.fr et santéclair.fr.
2: Votre sécurité est notre priorité. Beaucoup de véhicules circulent avec des airbags défectueux fournis par la société Takata. Votre Toyota ou votre Lexus, immatriculé avant 2018, pourrait en faire partie. En cas d'accident, ces airbags peuvent occasionner des blessures graves, voire mortelles. Leur remplacement est obligatoire, gratuit, simple et rapide. Sans une intervention dans notre réseau de concessionnaires, votre véhicule ne pourra plus circuler et sera immobilisé lors de son prochain contrôle technique. Vérifiez dès maintenant si votre véhicule est concerné et faites votre demande de rendez-vous en ligne sur toyota.fr et lexus.fr.
3: Voilà l'été, voici ici.
4: Passez un bel été sur Ici RCFM.
5: Deux actualités, Catherine, pour notre zodiaque.
6: La pleine lune au Capricorne et Mars qui visite les Gémeaux. Bélier, c'est une petite révolution pour vous avec un possible dépaysement, mais aussi des responsabilités à assumer.
7: Taureau, la pleine lune vous permet de voyager et de vous exprimer. Il est aussi question de vos finances.
8: Gémeaux, avec Mars, planète guerrière chez vous, vous allez de l'avant gonflé d'énergie.
9: Cancer, votre vie relationnelle est mise en lumière, affective et professionnelle.
10: Lion, l'amitié, un public, une clientèle sont au rendez-vous et un projet que vous menez tambour battant.
11: Vierge, vous espérez obtenir un travail ou bien encore vous avez besoin de reconnaissance.
12: Balance, Mars en signe ami visite votre secteur des voyages, ce sera très positif.
13: Scorpion, vos richesses matérielles, spirituelles et la communication sont au programme.
14: Sagittaire, avec Mars en signe opposé au vôtre, préparez-vous à être à l'écoute des autres.
15: Capricorne, la pleine lune est chez vous, vous êtes déterminé, vous vous engagez seul ou accompagné.
16: Verseau, plein feu sur vos enfants, une activité artistique et puis l'amour vous donne des ailes.
17: Poisson, vous agissez pour votre foyer et puis vous êtes super soutenu de part et d'autre.
18: Et pour nous tous, on agit sérieusement, avec talent, sans trop se prendre au sérieux.
5: Aring Radiabi Asai, Catherine Adoumadine. Seyoreme, Zumi Vage, Asai Piedje, di Travaya Kumboy. Staman et Mathieu Bourini, buongiorno.
19: Salut Isabelle, salut à tutti, et continue di nous isoler. Il y a d'imperature vermano alte in Francia, ma vigilanza rossa. E oramai bassa dal continente dopo dieci giorni d'un caldo tremendo mai registrato in un paese secondo a Meteo France. Agora si gaela è sempre in arancio nanta a guerta di a vigilanza in contemperatura che pueranno ducai 30 rai durante i giorni a bene. In questi galori sono numerosi ad avere voglia d'andare a nuda in mare e pur uberigulo è sempre presente. Ieri una onda di 80 anni è morta annata a mare in Moriani nanta a gomona esani gulaio su corsa dai spini voghi e o dragon de B, un epusso da essere salvata be disgrazia, attentiunque rispettate e regole di l'autorità beida spesso fa de gaso aiante ebule e proade d'un sorte in piena capitana ancuberanda au mare. Avremo quantunque una piccola rinfriscata in cui il nostro invitato e la reazione che ci ha da portare a Fidia Ugilu. Lucien Lugiani, presidente di un club ajaxien des amateurs d'astronomie, sarà con noi a 8 ore meno un quarto. Oggi da nostro prossimo, potremmo quasi in maniera completa un'eclisse solare di Boia Gorsica, un evento scarso. L'ultima eclisse di sole vista a Francia era in l'estate di 99 e per l'occasione il club ajaxien des amateurs d'astronomie ha fatto bruciare migliaia di spettietti speciali per fidi all'affare in sicurezza, un soggetto da redouane in tausido d'ici RCFM.
5: Parlez-moi d'ino di Pouli di Gastamane, Mathieu.
19: I primi barè concernendo l'autonomia spuntano già usenato dopo zo audition à l'Assemblée nationale et mertis corso et à tremesi di us esame u senado. Quindici senatori a maggiorità presidenziale chiamano i suoi colleghi a Buda a riforma costituzionale. Ha scritto in una tribuna di un giornale Le Monde che sarà pubblicata domani, un'iniziativa che interviene allora che il testo è lontano di fare l'unanimità al Palazzo di Luxemburgo, Patrick Vinciuera.
20: Per i signatari di questa tribuna, l'autonomia di agosto non è un rinunciamento, ma in qualche un atto di confianza di Repubblica per agosto. Dicono che il progetto di legge è il risultato di un lavoro principiato in 2021 e fa lo sbucare di noi rispettare l'impegno avviato da Emmanuel Macron di settembre 2023 all'Assemblea di agosto. Ramintano di noi i senatori che l'autonomisti sono potere regionale in agosto dopo i tre mandati e che dunque ereditare questo progetto sarebbe come dire al popolo che l'ha buttato per nulla. Il vicepresidente del Senato, Xavier Lacovelli, spiega che aveva voluto parlare in modo franco e chiaro a nome di un suo gruppo, secondo lui l'autonomia non è mica contraria all'unità di Francia. Affermava a convincere la maggiorità dei senatori che omosizza o piuttosto contro i dibattiti, accerta Xavier Lacovelli, per non scambiare le cose.
19: In giustizia, l'auga di Ayacini participe di oggi alla giornata Giustizia Morta, un movimento di protestazione contro la legge nata a giustizia criminale. Ogni settore attività è concernato all'audienza e l'audienza saranno disturbate. In una lettera mandata all'auga di Stefano Nesa dice che il testo portato al governo indebolisce i riti a Ivesa. Sa giustizia sarebbe ibucerata verso una logica di produzione in cui procedimenti più lesti, un ricorso importante a detenzione provvisoria e un rigolo e abbiazza i urati popolari. L'Issem e l'Augadi si inchiedano di una giustizia che diventerebbe più budia e chiamano ai parlamentari rigosa se misure per avere un nuovo dibattito nanta una riforma più giusta.
5: A Gomuna di Cristina c'è aperto una campagna di mecenato popolare per riva a Iesa di Santa Maria Assunta.
19: I lavori costeranno più di 120.000 euro, oramai dispensabili dopo apparecchi diagnostici che hanno balizzato una degradazione importante o bastimento. A Iesa in un paese abbandonato il Tasso e Saumenica per la vista padronale San Pedro e San Paolo, a municipalità chiamato a generosità di Aiente, un progetto in collaborazione con la Fondazione e il Patrimonio, un organismo essenziale per poter preservare il patrimonio campagnolo, secondo Antoine Versini, un merito. E Cristina c'è a un microfono di Baulanto Squarcini.
21: Ci sono finanziamenti di volità di cose o di Stato, solamente c'è a pagare, ma ci abbiamo sempre una partecipazione in merie. Dunque questa partecipazione anche la Fondazione del Patrimonio ci permette di mettere i soldi che non avevamo mai messo noi. E qui bisogna davvero ma, per 125-30.000 euro a mettere, funziona il circolare da niente, se non ci abbiamo magari 5.000 euro o 3.000, se tutto il mondo è generoso, noi a Comune è un bel affare, ci permette questi soldi di mettere in altro investisce in altri progetti. È importante di insistere in sul patrimonio religioso perché bon, oggi già salvarlo ci vuole a rimetterlo in stato. Voilà.
19: E qui Isabelle per suo primo notiziale.
5: A ringraziarvi assai, sperando che saranno numerosi quelli da bene o Mathieu Bourini che raggiunge la nostra squadra. On cala nous mica oggi ad imperatore.
22: Udimp, cu agir plus de DF. L'energia è uno strabene. Tenimula a conto.
5: Ugaldu pitia l'insieme di l'isola, Gursi Gazana, toccata da ste capitane, stu l'unidorna, l'avete detta, Mathieu, cismonte pumonte in vigilanza. Aroncin, pe isuleone oggi, franchemmo i 35 gradi in pareti loghi, temperature chi so sobra a mezzana, bello d'ampu. Senza vento, né nulla bigina o mare, cielo chiaro e sole da mane a sera con un risico di temporale, studio buon mezzogiorno in montagna con

0: Don't go. Sette ore e mezzo. Viridruem ou Mathieu Bourrini paix ou nutidiale. Buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti. O Gallo ha da sta torna appena in una vigilanza arancia per Ubumonte. A un minimo sino a stasera a mezzanotte, d'imperatore Pueron Duca i 30 rai urante i giorni bene. In questi zuleoni, so pareti ad avere voglia d'andare a nudare in mare, eppure Uberigo luce sempre. Eri una 80 anni è morta, ania da in mare moriani. Su corsa i spini voghi, i gervioni e il dragon de B, un ne pussu da essere salvato da bella disgrazia. A rinfriscata venera autore meno un quarto, in cui nostro invitato è a reazione, in cui Lucien Lugiani, presidente di un club ajaxien des amateurs d'astronomie, si tratterà di l'eclisse solare di oggi a Osto prossimo, un evento abbastanza scarso. Per l'occasione, il club ajaxien des amateurs d'astronomie ha fatto bruge migliaia di spezietti speciali per fidi all'affare in sicurezza. Un soggetto a ridurre non ha usato d'ici RCFM.
0: In giustizia, awa, un processo per progetto d'assassinio s'adabre in Marsella.
1: Sette uomini, fra i quali Garlandri Assisti e Pierre-François Starry, saranno giudicati a pertesi umane sino al 3 di luglio davanti al Tribunale Correzionale in Marsella. Presentati a giustizia come venduberti o anditisi, sono messi in causa in uguale ad un'inchiesta non ha un progetto d'omicidio, non ha un progetto d'omicidio in Piedi Orientale. L'informazione giudiziaria Piaraiga in un'operazione il 3 di maggio del 2021 quando i polizieri hanno arrestato i sospetti. Secondo l'inchiesta, il scopo sarebbe stato di biavida di Jean-François Servetto, tombo in un'altra affare più tardi in settembre del 2021. L'investigazione aperta 6 anni fa in San Nicolau dopo la morte di Stefano Lega hanno portato dando i servizi di polizia ammira l'azione di una squadra criminale in piedi.
0: In politica, principiamo a vedere candidature per le elezioni senatoriali in Piemonte.
1: Le elezioni si svolgeranno il 27 settembre prossimo per rinnovare a metà di membri a Camera Sovrana e il Parlamento, i rendi elettori, i meri, i aggiunti e i consiglieri territoriali sono chiamati a Buda, chi saranno Paolo Antosquarcini e Dendenze in Piemonte.
2: O senatore e l'er Jean-Jacques Panunzi vuole strappare un terzo mandato. Partaria unita a dritta, posto che la candidatura di un prima giunta o meridaiaccio Alexandre Farina è ormai abbandonata. In busca maio di suo scrutino, un processo d'autonomia che sarà contrastata a Camera Alta dopo sta elezione, opposta al suo progetto d'appoggio principio, usurtante Jean-Jacques Panunzi potrebbe azzifrare un accordo politico in quadrita a Cina, essendo Laura Marcangeli uno dei suoi più fidi partigiani. Un accordo che pilaria a forma in qua presenza della giunta o meridaiaccio ici qui comme suppléante, ou né une novità in azionalisti partariani divisi, Paul Miniconi o Meredava è previsto paese o candidato di UPNC, un tempo annunciato a candidatura di François Alphonse pa Femagorsega Paris Cantata, o Meredi Vigari Jean Giuseppe vicina a maggiorità territoriali e oggi giorno a pista favorita, non da ufficiali parawa, ma le discussioni so in anda pa ognuno. Da usoganto Jean-Charles Orsucci ha lampato una chiama all'elite pa una candidatura comune in giro al progetto d'autonomia, o mere di Bonivazio e volontario.
1: E in Cismonte a battaglia un è così feroce. Il senatore nazionalista Paolo Santobarigi è candidato a sua successione. A manca si sente un nome di Jean-Sébastien de Casalta, Nicolai Wattini, e lo ha confermato in un corso mattina sua candidatura estrema irrita in collunione i patrioti.
0: E poi Ubuntu non ha vittoria ieri nel campionato di Francia di Bucciada.
1: Ajaccio ha accolto la domenicata il 31esimo campionato di Francia di doubletto, un evento aspettato all'Amador Iucci e anche di più quest'anno che a Gita Imperiale non ha accolto la competizione di boi 58 anni, 128 squadre giunte a tutta la Francia, 4 doublette ripresentavano a Corsica e una è riesciuta di un'iesi nei quarti di finale. I vincitori sono stati a doublette d'Ile-de-France composta da Danzi Hutt e Andrea Breamé, hanno vinto Lorraine con 13 punti contra ONDG. Per Sébastien Massoni, il presidente del comitato dipartimentale di Ucciada e Bumonte, il lancio è positivo.
3: Eh bien, nous voulions arriver au championnat de France en Corsica parce que nos joueurs faisaient toujours de bons résultats les ultimes années en France. Alors, nous avons dit, fais mes résultats, fais mes bons joueurs, mais non, il n'y a pas championnat de France de nous et nous avons lancé.
4: À Corsica, aujourd'hui, tu as la capacité de pouvoir accueillir le championnat de Zimoli?
3: Bien, hier, nous avons lancé ces deux jours et tout le monde est stato content, la fédération est contente, les joueurs sont contents, la gente est contente, solo peccato che c'era troppo caldo e poca gente che sono venuti a vedere le partite, ma se no tutto si è passato benissimo. Abbiamo cercato di fare un mese, abbiamo visto che i nostri giocatori si sono battuti, una squadra ha perso in quarto finale, due in ottesima di finale e una giusta annanza, quindi ci pare che è un buon bilancio per i nostri giocatori.
1: Un'intervista di Baulanto Squarcini e con Isabelle per l'informazione di Zettore Meso.
0: A ringraziabi assai e a dopo. E nous dit Didi Oudam pour Awa, Isuleon, il s'opprévise, il torna à Stouloun, il coagursiga qui ferme une vigilance à Arancin, pour les chapitans, et Madino, in giallo, pour Oudam pour Ale, Stoudobo Medior, nous, in montagne, fa des gaz, où tu la beyassai, espèce, où rinfrisca, si scantais fort, et puis, nous dit Didi l'ancien, et di Biodeb ou in Giraboi come o resto di Avrancia a Gorsiga e in allerta cu temperature che francano i 35 gradi in pareti loghi senza vento torna oggi e si aspettano tratti e poi sono calde e note temperature che crescono in a giornata per essere arte.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran.
2: Dès votre réveil.
3: Ici, RCFM.
2: Bienvenue chez vous.
1: Injiru, c'est notre nouveau rendez-vous estival sur RCFM, celui que nous propose tous les jours Christophe Zagalia. On va se balader avec lui, on a l'habitude, tout au long de l'été dans nos territoires. Cette semaine, il nous attend dans le Nébiou et plus précisément au village de Mourad, où pour découvrir son patrimoine naturel et culturel en compagnie de François Tomasi.
4: Oui, première étape de la saison dans le Nébiou. Nous sommes face au village de Mourad, ou avec un Mouradink, où c'est François Thomas. Et François, bonjour.
5: Salut à tutti. Bon, je suis mica Mouradink. Quand je suis en Mourad, je suis mica Mouradink.
4: À Pinouche avant tout.
5: Il est depuis 30 ans.
4: François, donc, Simugui, il fait à Ubaesi Mourad, ou Indouesim ou exactement Tegui, pour cette abrimada, di Azetimana.
5: Ah, beh, qui siamo alla grotta, a Ufresco, siamo in una grotta, una sappara di un luogo che si chiama a Teppa di Monte Lugiana, di un sito archeologico, un tercano di luoghi archeologici di Corsica. Perché? Perché di un funerario, forse il più grande di Corsica, dell'età di Uvaru. Vuole dire che parliamo di un'epoca, i tempi lontani, tra 800 a 500 secoli prima annunza a Gesù Cristo, dunque un bel pezzo per noi, quasi 3.000 anni, e dunque a gente erano interrati qui, in queste sapere, in queste grotte, e si dice, a gente di Ubaesi dice, chiamano e cognomato il scoglio della regina, il rocher della reine, perché si dice che tempi va, 3.000 anni fa, c'era una regina che è giunta da lontano, dall'altra banda di un mare, di Terenia, e scappava dai latini romani, era una regina, una principessa trusca. E si è installata qui in Cuasoiente e poi sarebbe interrata qui a mezzo allo scoglio in cui il tesoro, cerchiamo sempre il tesoro.
4: Impressionante, hein? Quanto va concernendo l'altitudine qui?
5: Allora, siamo a 500 e qualche, ma a Teppa è assai alta, più di una ventina di metri, e possiamo colare sopra a Teppa, si vede l'Etruria, Toscana, si vede l'Isola d'Elba, e soprattutto i specialisti pensano che hanno scelto questo luogo già per interrare l'Oriente, in giro e in grento, ma di più per ammaestrare il territorio. È vero che noi, da qui, si è tutto il territorio, da montagna al mare, e così la gente beriano lo scoglio, simbolo di potenza di questo clan, di questa tribù di Lepiga, di preistoria. E c'è un'altra simbolica per me, che vedo che 3.000 anni fa la gente erano interrati qui, e sono fermo 800 metri dopo al Medioevo la gente erano interrati in dell'Arca di San Mieli, e 200 metri di più e c'è un camposanto da qua.
4: François Thomas et Thierry Drouet Mouduma, les imprégués, Indéouné, Biopera, Zéuda, di Sta Spassigada, Indestoumani, Vigourouillon, Adoumane.
1: François Thomas, accompagnateur en montagne, la prise de son est signée Théo Lacombrade. Nos invités à Calagouche à les 11 et 12 juillet, Péadia Madia Montagnas. Des paniers chargés de bons produits d'artisans et producteurs vous y attendent à vos téléphones. Oui.

0: Le temps est bon avec bon entendeur et évidemment il sera encore meilleur au frais, à la montagne. Serge Sabian, Serge, bonjour.
1: Bonjour.
0: Comment allez-vous?
1: Très très très bien.
0: Est-ce que vous êtes un habitué d'Adiam Adiam Montagne?
1: Non, mais enfin, je suis là-haut quand même.
0: Ah oui, vous êtes dans le Niolo.
1: Oui. Normalement à Calagouche.
0: Ah, ça tombe bien, mais c'est la commune qui organise cette nouvelle édition d'Adiam Adiam Montagne, ces 11 et 12 juillet, auquel on vous invite avec un lot à retirer sur place pendant la foire. Donc on est très heureux de vous offrir ce panier avec de bons produits que les artisans et les producteurs qui y participent vous auront mis de côté, Serge.
1: Je vous remercie beaucoup.
0: Et nous, on vous embrasse fort, on vous repasse le standard pour que Patricia note tout.
1: D'accord. Merci.
0: À bientôt. Allez. Serge, au revoir.
1: À bientôt.
0: Toute la semaine, on aura la possibilité d'aller en montagne, justement, aux frais de Calagouche, pour découvrir cette foire et vous offrir ce lot.
2: Lectos, le festival de lecture musicale, revient à Bastia. Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Charles, place Vatalapesca. Pour un voyage musical, une traversée des œuvres littéraires, Lectos, un rendez-vous sensible, poétique, politique, tout en finesse, pour retisser les fils d'un dialogue ancien. Lectos, da obrimo auginque e lulio, Festival d'Illetour Musical in Bastia, coup ici RCFM.
0: Envie de participer à la vie de votre radio? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
3: L'été se passe sur ICI RCFM,
4: votre radio.
0: A ringrazia bi de segusi numerosi ananta l'onde di avreguenza more che so a ottorimezzo. Un utidiale Mathieu Bourini, salude.
5: Salude Isabelle, salude a tutti.
0: Isuleoni, so sempre qui, Mathieu.
5: E io sono anche pronti a andare in Isuleoni, in Corsica, dopo Monte Verma in vigilanza arancia, in stasera al minimo, ed imperatore Boerano Duca e Drentarai, una situazione che porta l'autorità a rinnovare chiama a vigilanza, beia spesso sta in casa Uresco e piano disi l'anziani e di persone debole. Una situazione ben installata e pur ucciolerà adattarsi al suo riscaldamento climatico, fra i diassi che non possiamo obbligare, quello di vegetalizzazione e agità, calata di temperature di 1 grado a 4, rinfrescata i luoghi d'ombria sino a 45 gradi, visti i numeri adi da un centro di studi nanta i rischi, l'ambio e la mobilità, e di fronte ai soleoni che toccano il paese di Boibaretti Orni e decisioni di collettività in ciò che tocca la vegetalizzazione barreno essenziale Elen Battini.
6: Ar Buribar che o San Piger Bantar a vegetalizzazione urbana agisce non tall'isoloti galore na di nostre costruzione come Gorteiesco Linguadra Mugiscala Nassai o i gasamenti pubblici come Bulido di Darmighe punti come bo identifica in cartografia pe bia il arnese in linea di l'Adem in de avurai a Gida d'Ajaccio per esempio fage bar risorte o gentro Gida in rosso arnese che permette d'adatta esoluzione cu l'Adem che accompagna i guletti Tivida sina u genero d'arbo scelto in lea cu glimalugale ma di nu aso evoluzione adige o bintagne. Se a vegetalizzazione permette un'adattazione au cambiamento climatico, assicura in nu in una certa misura us acconciamento indiretto gu a galada l'emissione di gas carbonico ma di nu un beneficio in salute pubblica e gestione l'acqua o di rischi di inondazione cu documenti urbanismo che tenenu conto di stimbusca. Ma io in Corsica particolarmente sposta a crescita di temperature, esichie e i rischi climatici con una popolazione concentrata in dei litorali, una mineralizzazione forte di gentranziani ed un sida maio di costruzione.
0: L'autonomie sera un point maior di Esenadurial et Aben et d'Isitambre prossimo.
5: Et d'un poumonte qui sera aspra ou à taille, à opposte, n'en t'as soubrougé, tu y boy ou brinchi, ou Jean-Jacques Panoun, si sol ou gandia du itchara, du boere begon clou et un compromis sous une quoi irrita ya china. Pour le minigon, ou mère d'affa, pour erebe, c'est ou gandia du UBNC. A candidature à dit François Alphonse, si befem ou agour, si gabaré, se gacha, da prodiguela, ou mère ivi, gari Jean-Giuseppe, da ouzogant, ou Jean-Sar l'orsou, chi à l'entad ou nadia malélé, tibé ou na candidature à goumoun, à intorna ou brougé toi ou donomir. Un mère di onivasio e volontario, incismonte a wataia un etant ouveroge, o senadore nazionalist ou baulusant ou barigi e candidato a succesione, a manca e amentado o nome di Jean-Sébastien de Casalta, Nicolai Wattini, a confirmado elu in o corso matin a zo candidatura di extrema irita in colunione i badrioti.
0: Parlemo di no, Mathieu, di giustizia.
5: E Isabelle, in cui un progetto sube progetto domicidio di Sadabri, Marseille, a Setomi, fra iguali Carl-Andrea Sisti e Pierre-François Starry, saranno presentati domani, sino a 3 di luglio, davanti al Tribunale Correzionale di Marseille, descritti a giustizia come evento aperto o anditisi, ma sono messi in causa in un quadro di un'inchiesta nata un progetto domicidio in Piaggia Orientale. L'informazione giudiziaria più arraiga in un'operazione o 3 di maggio di 2021, quando i polizieri hanno arrestato si sospetti. Secondo l'inchiesta, lo scopo sarebbe stato il biavida di Jean-François Servetto, tombo in un altro affare più tardi, in settembre del 2021. L'investigazione avvertese a Niva in San Nicolai, dopo la morte di Stefano Lega, e hanno portato dando i servizi di polizia a mirare l'azione di una squadra criminale in piedi. Sabato sera, tre giovani hanno sbondato a bordo di un presbiterio in Livia, il prete padre Pier Pio ha denunciato l'affare non da Facebook. Se li diso scusa di Ibo e l'autorizzato, o Mary Ubaese e Alexandre Delanfranc qui palesa una situazione di incivilità che impediurisce i boi guarchi tempi naso comune. Da un lato a diesa, ciò la appa già in mente, stiamo assente a uigare il generale di Diocesi di Corsica, Frédéric Constant.
4: A base per tutti e che le vie e l'Alta Rocca siano questi cammini che aiutano a gente a crescere ne a base. A Diese e Gorsiga vole a pace e sostenimo il nostro prete e volemo sostenere l'avvento di popolazione con dialogo e essere sempre testimoni dell'amore.
5: E qui Isabelle, benissimo notiziale, dottore Mezzo.
0: A ringrazia bia sai e a dopo, a domani piuttosto. E nous disons au bel ou d'un pour un calanumica et d'imperador et au gal du pitch à l'insem et d'élise ou la gourse gazan à tout cas dans la vedette ou Mathieu d'un chapitan et torne à Stouloun et chismont et poumont in vigilance à Aranchin à Pei Souléon et franquem ou hydrantagin qui gradi imparetilo et bel ou d'un pour Saint-Savant ou Nenou l'ibigina ou mar et Cheloudiar ou et Sol et d'Aman et Azer un risico di dampurale est dopo mezz'orno in montagna, soprattutto con bufolade forte sotto alla quade possibile e un'allerta gialla per un dampurale.
7: Ici RCFM,
3: actu locale, musique.

paese stasera, tutto è spento. E a Piazzuccia è così triste, non si sente più cantare. Ti riego valape a stretta, qua do roba fiori. E bella, a più bella eri tu. E tanto sì, mi pare sente ad oggi.

0: RCFM, l'invité.
1: I nostri confratelli di Radio RCF Corsica, festeggiano i 20 anni di Uso Media, saranno festeggiati noi di luglio in Portici, Piazza San Lorenzo, a parte da settore di sera, e per parlare di Cimondi, giornalisti di stazione, Filippo Perrot, buongiorno.
2: Buongiorno Mica e vi ringrazio per l'invito.
1: Un piacere spartuto Vili, con un bel evento che si passerà dunque davanti a Iegianua di Porticcio, con polivoni, canti, chitarre, si purerà bie e magna prodotti di qualità, e ci sarà di nuovo Cardinali Bustillo, Vescovo di Corsica, passe un evento qui, e un evento magno, soprattutto chi è un postuere nanti i reti sociali, chi ha raggiunto di nuovo pareti bisogni oggi.
2: Ci sono qualche bisogno, ma un scopo maggiore di festeggiare prima di tutto questi avvenimenti. Allora ci saranno, già da essere questa serata di 9 di luglio e dopo d'altri, bon, l'ho eventuato un dettaglio, bon, vi posso parlare forse appena di più in dettaglio di 9 di luglio. Allora c'è da essere due confraternite, forse tre, in Aiege, perché allora a confraternita di Opronere, quella di Uvorciole, di Opanigale, forse una terza, che c'è da passare in Aiege, dopo c'è adesso un gruppo dopo cena che ha da cantare, Pierre Paul Mondoloni, che tutto il mondo conosce, uno di noi, ad avere un'animazione sempre grossa, sicura, nostrale. E vi e dopo, ma sono appena di violino con l'amico Michele Solinas e Gian Miguel Weber, dunque una maniera di festeggiarsi 20 anni. E dopo c'è da essere altre manifestazioni, non è mica che questa qui, ma aspettiamo comunque abbastanza assai mondo comunque.
1: L'entrata è libera, ciò che non capiamo per questo evento qui in Porticcio noi di luglio, e ci sarà dunque la possibilità di arrivare a due decenni di storia per questa radio qui RCF.
2: Scusate, non ho mica capito.
1: È l'occasione di arrivare a due decenni, 20 anni di storia. Ci sono stati avvenimenti che hanno, come dire, fatto che sa radio ha campato di noi belli stondi.
2: Sicuro, io non posso mica parlare troppo di questi 20 anni che sono qui da poi 5 anni, ma una bella storia, è principiato con una presidente, dopo c'è stato un'altra, abbiamo scambiato di presidente, è giunta Letizia, e abbiamo cominciato ad avere una piccola squadra, a travagliare, a principio era un po' difficile, a poco abbiamo sviluppato una maniera, la nostra rinfinizia radio, oggi per esempio emissione e tutte tematiche, emissione sportiva, emissione nostrale di canto, gastronomia, a storia con Raffaele Lalù, e poi soprattutto beh, di noi, c'è la Bibbia, la lingua grossa di noi tutte le mani, e poi i giornali in diretto, a un'ora, a un'ora, a mezz'ora, e assicuriamo di noi tutte le serate di lezione, dunque un media importante che sta a Zorin, siamo una piccola squadra, ma lavoriamo abbastanza bene comunque.
1: I 20 anni di RCF Corsica, noi di luglio, 7 ore di sera, Piazza San Lorenzo, in Porti, studiante, davanti a Iegianua, bel evento a un mancamica. Ringraziavi Filippo Perrot.
2: Sono io, Mica.
1: Buona giornata e averci.
2: Averci.
1: Dans quelques instants, votre chronique Sara Maggie avec Marco Biancarelli qui nous expliquera aujourd'hui mais pourquoi le ciel est bleu et tout au gain lingua gourde, ça juste après Oshi, je partirai.

zena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e fando d'ogni brama un'intima che me.

0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Et quand Paculomag en Kazinc, cette semaine, une quatrième étape, on vous emmène à présent à Quercholl, en plaine de Kazinc, à la rencontre d'un jeune médecin généraliste qui a créé un espace médical, c'est Francesco Suzzarini.
3: RCFM et Campacui.
2: Ouskamp, un spazio médical et nouveau à Bartu in Quercholl, ou in Bordistra de Ridurial, stolo goudilier a di Francesco Suzzarini, un jeune dottore originario di Urugione.
4: Sono grandato in Loredo di Kazinc, ho fatto a Mosco la Guassù, dopo sono fatto un basti per il collegio, il liceo, e sono collato un corti per la prima annata di medicina. Dunque, in questa installazione, c'è di parte, a parte a fare studi in Parigi, dopo in Nizza, e ho venuto in Bastia, all'ospedale di Bastia. Ma veramente a un'unità di se non ha un luogo che conosci, che è moiante, che...

0: ilo gigogunishi a dira important e bermè pe porta quercosa qui avia un sens.
1: E a creazione di un spazio medicale è andato abbastanza in furia.
0: Mi sono installato in 2021 e subito a giù urso di travaglia di maniera differente. Allora, di qualcosa che è assai proposta oggi di voler lavorare in un liste sul luogo con d'astri professionali di salute, ma io voglio veramente riflettere prima una struttura che ci permetterebbe d'avere un luogo di lavoro come lo si vede oggi, moderno, c'è a Gaza di Salute, la Maison de Santé, dopo c'è una parte l'espace polivalent, donc il y a una sala che come team a disposizione di professionali di Salute che vogliono va, donc missioni nanta o sport santé, nanta a formazione o nanta un betiaba, hein, so veramente di veramente un luogo che è fatto apposta, hein, per queste missioni. E dopo c'è un luogo che accoglie l'ADMR.
1: Lo scampo, lo spazio medicale di Uguerciolo, accoglie già dottori generalisti e giungeranno da qui a poco specialisti come cardiologi, osteopati, infermieri ed altri più tardi. Dernière étape en casine cadre Campacule Mag. À présent, on vous emmène au village de Lorède ou sur l'exploitation d'un jeune éleveur, Ange Toussaint Albertine. Diesot au base et l'ouret d'un homme taille des rennes et qu'il a eu aux ogacars ou quand du lousanto Albertine et aux animaux. Au gabra du pourcadio, travaille à quoi zomol.
2: Dirano terreni qui au mogacaro avait abiado, fait déjà i legumi, fait déjà l'orto, ruine, et un semi-cortulano, c'est piuttosto alle ore. Ci siamo installati, erano abbandonati i terreni da più di 50 anni, abbiamo smacciato l'abisso, abbiamo cacciato tutti i sebali, i tanghi e tutto. Abbiamo chiuso, abbiamo fatto le rende e abbiamo valato i nostri animali.
1: Andruzanto, i borghi di Burci e di Gabra.
2: Allora abbiamo le gabbre alpine e grugiamo quei vecchi corsi per avere appena il sangue nervoso. E capiamo un po' a scuro tutta la giornata in due lali barre, in collano, sotto il paese, sotto il Loredo, ostrimenti sopra Venzulasca. Allora, i miei burcelli, vengono a charcuterie, tutto ciò che c'è, fiadillo, goppa, lonzo, panzette, ulagne, brisotto, infine di tutto. E qua, gabbre, vengono gaggio, gaggio fresco, passo, becchio, odome.
1: E sostone di ribosi? Soberebo.
2: E un travaglione con c'è mica riboso, che fiamo a charcuterie all'inguerno. Quando siamo finiti da charcuterie, a principio noi gabbre fia. E non si bianta mica tutto l'anno, si bianta mica o si chiamo i gabbre e abbiamo principiato a fare charcuterie i primi novembre. Gli edifici, non c'è mica greggio, là se all'agricolo così ne è perte con una banda di burci, così ne c'è la preveglia parecchi affari, già c'è la preveglia un laboratorio di charcuterie, c'è la preveglia un attello, c'è la tutto, c'è la macchine, c'è la banda di burci, c'è la fare l'organico a cercare di mangiare. Gli edifici, le gabbre, gli edifici, le gustano meno alle uova e gabbre che i burcelli che mangiano in campagna, ma anche le gabbre edifici, le giole avevano un paio di scarpinoi, diremmo.
1: Andruzanto Albertini spera gampa tutta la vita in paese, di cresce a esplodazione, di va di più burcelli ed ave più gabbre.
3: E campa qui.
1: Nous étions en Casinque cette semaine dans Et Campacu le Mag. Retrouvez nos reportages en vidéo sur Facebook et Instagram ICI RCFM. Et Campacu, c'est qu'on voulait sur l'appli ICI RCFM les 5 saisons passées et la 6e en cours. À très vite dans un autre territoire.
3: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantel CFM.

C'était Life on Mars de David Bowie sur RCFM. Simon Sam e Sina Duyore. E cominciamo questa sante una promessa di un gruppo Giramondo. Stai da con noi, chi si deve.

0: Ya ostra grogne, ga baji diuri di ridwemu a Vincent Albertini di odie ci parla i anevi da oste massante.
1: Pesta brimastonda insamme e pe festidia o principio di uadime e mu da barla d'una bianta sei gunisciuda in Corsica. Odie, presentem un tesoro arumadigu chi nasce a Ueranu e fiorisce a Laudornu, a Nebida. Cresce in pareti loghi e ha un provume chi s'assomiglia assai a menta. Uso stilio e sovronde, so berdi, e iso viurucci bonu e se bianchi in azzurradi o quasi biuletti. In Corsica, di adubrada in pareti esosule, evritade, esupe, e oastele, i vajoli e ancun dei vunghi. Ma ugunisci de uso nome in francese. Si mu baretti a chiamalla la Marjolaine, ma a vera Marjolaine, origanum majorana, un sidro amica in Corsica, di una bianta gultiwada. In corso, la Marjolaine si chiama a Barsa. Allora, perché chiamemo a Nebida Marjolaine? Perché in Corsica uso nome francese un emica gunisciudu. Sa bianta si chiama le calaman nepeta, chi s'assomiglia uso nome scientifico, calaminta nepeta. A Barsa, un amica stu muscu di menta chi fa già particolarità di a Nebida. Inde nostre matie, c'è di nu un'altra bianta chi fa già ben sa a Barsa, a Biuarella, chiamada di nu Carnebula, Pimpinella, Rega, Cunella. In francese, die l'origan sauvage, origanum vulgare. Fiorisce d'estadina e sa o branquel u pescugina. Tre piante, tre provumi, paretinomi e qualche confusione. E qua ricchezza die nostre matie e a nostra lingua. Ma odie a regina di uadime, die a Nebida. Anda de burro a spasidia pe coglie un bel umazzulu. Bagetti viuridi.
2: Ici, RCFM.

0: Erai messaggeri una via nanta RCFM e ora di ridroa a ostra groniga rando per timo Diego Christophe Zagalia oste ma sante.
1: Oui, première étape de la saison dans le Néib. Nous sommes face au village de Mourad ou avec un Mouradink où c'est François Thomas. Et François, bonjour.
2: Salut à tutti. Bon, io sono mica Mouradink. Quand je suis Mourad, je ne suis pas Mouradink.
1: A Pilucha Gantou.
2: Il est depuis 30 ans.
1: François, donc, Simugui, in faccia Ubaesi Mourad, Indoesimo esattamente Gui, per sta prima tappa di settimana.
2: Ah, beh, qui siamo alla grotta, è un fresco, siamo in una grotta, una sappara, di un luogo che si chiama a Teppa di Monte Lugiana, di un sito archeologico, un tercano di luoghi archeologici di Corsica. Perché? Perché c'è un funerario, forse il più grande di Corsica, dell'età di Uvaru. Vuole dire che parliamo di un'epoca, i tempi lontani, tra 800 a 500 secoli prima annunza a Gesù Cristo, dunque un bel pezzo per noi, quasi 3000 anni, e dunque a gente erano interrati qui in queste sappere, in queste grotte, e si dice, a gente di Ubaesi dice, chiamano e cognomato il scoglio della regina, il rocher della reine, perché si dice che tempi fa, 3000 anni fa, c'era una regina che è giunta da lontano, dall'altra banda di un mare, di Terenia, e scappava dai latini romani, era una regina, una principessa etrusca. E si starà da qui in questo oriente e poi sarebbe interrata da qui a mezzo allo scoglio in questo tesoro, cerchiamo sempre il tesoro.
1: Impressionante, quanto va concernendo l'altitudine qui?
2: Allora, siamo a 500 e qualche, ma a Teppa è assai alta, più di una ventina di metri, e possiamo colare sopra a Teppa, si vede l'Etruria, Toscana, si vede l'isola d'Elba, e soprattutto i specialisti pensano che hanno scelto

0: Il tuo luogo già per interraso niente, in giro e in grande, ma di più per ammaestrare il territorio. È vero che noi, da qui, si è tutto il territorio, da montagna al mare, e così a niente beriano lo scoglio, simbolo di prudenza di questo clan, di questa tribù di Lepiga, di preistoria. E c'è un'altra simbolica per me, che vedo che 3.000 anni fa a niente erano interrati qui, e sono fermo 800 metri dopo al Medioevo a niente erano interrati in dell'arca di San Mieli, e 200 metri di più e c'è un camposanto da qua.
1: François Thomas et Thierry Drouet Mouduma, les impréguis, Indéouné, Biopera, Zéuda, di sta spassigada, Indestoumani, Vigourouillon, à Doumane.

0: Lor e di nostri mesi un canta bobo lo gos a igu don ai nostri amigi a boi dut e da gu alors a curda de gi 20 minuti e ma sta sente si zidel gano bartigi bado a seconda edizione e di second corso di lettura alta oggi che si chiama al libro offerto di un concorso che si basa bella segura in lingua gorsa se tenuto o 19 di giugno scorso a spazio e Monsimeoni in un paese Lumio all'inizio cioè sabe che c'è o sveglio galvese che ha proposto all'educazione nazionale questo concorso non ha l'idea di qualcosa che si basa per un continente che si chiama les petits champions de lecture. Allora quest'anno quattro squadre si sono opposte a scuola Loigoni, quella di Galbi, quella di Les Ignorantins de Calenzana, quella Edmond Simeone a scuola Edmond Simeone di Lumio e quella Bonfiglio Guelfucci di Belgue. Allora è mai stata sente subito a mamma Mopertui che ci ha presentato tutto gue e a ridruemo ella e tutti i siti e o tengo a ringraziare l'Antonio Di Vigili che ha fatto tutti gli registramenti.
1: Salute, mi chiamo Angelina Mopertui Giro, sono consigliera pedagogica di lingua e cultura gorsa. Non devo dire contrario alla Nino che parte da Galeria sin a Pontenou.
2: Allora, buongiorno, potete ci contare questa giornata a scuola di Lumio?
1: È già una grande finale, infatti, di un concorso che è stato messo in piazza l'anno scorso. Era una prova l'anno scorso con l'accompagnamento di Usveglio Calbese e arrivato di noi a una manifestazione in giro al libro che si va in Calvi di maggio. E infatti abbiamo avuto l'idea di ribruggere l'edizione francese, infatti, di Le Petit Champion de la Lecture, di portarla in lingua corsa. Ha cominciato l'anno scorso con due scuole per fare una broa e poi è stato sperso, devo dire il contrario, il corpo sono quattro scuole che ci hanno partecipato.
2: Allora, in questo momento è assai importante per la lingua corsa.
1: È un momento che permette ai idee di scontrare la lingua, ma di scontrarsi tra di elle e di noi, in un momento di gioia, di spartire, di lettura e lingua gorsa, di un scontro di noi con l'idea dura, l'audor, i voli, i ragonti, e di una maniera di portare la lingua, di valli portare la lingua, e di celebrare, infatti, e di imparare di noi, perché chi sono tutti in scuole bislingue.
2: Rendez-vous l'anno prossimo per una nuova competizione?
1: Sì, è molto che a primo ora di sviluppare il secondo corso così, allora forse di portare in altri circondari, in deugismonte, ma così no, in cuburo o cugule, io forse non mi discorre con i professori di cugule, ci dico che è corso mezzano e sesta, forse. Ma auguriamo comunque un successo più forte torna.
3: RTFM Didea Ostra Giancarlo Marsi.
0: Allora, ma sta sente uno a uno tutti si o tutti i dei che hanno partecipato al secondo corso, se ne presenta uno a uno e stiamo a sente subito a Angela Maria che è in scuola in Lumio.
4: Buongiorno, mi chiamo Angela Maria, a giugno dei geni, sono in scuola in Lumio in corso mezzano seconda annata. A giugno scelto il libro Zomere Marchese di Hélène Soussogne perché mi piacciono gli animali. Salvata da un sumere, e di delete di un paese se ne reggiano a spesso di sapere e di zobani miseri. Una mano che sapeva spasseggiava in dei campi, scontrò un eboghe di sbarazzine. Una muggio, mi e di no quella formigola di sapere, che cosa combatte qui, si può da quella ci spi. Un'altra s'abitino, cosa fa di lontano da udonito, rispondi o fumi, quella che venia di parla si chiamava Giorma, gira una femmina, capelli nera e facciuda, culon che pilacciude. Da tanto tempo bramava capillera bionda di Savera. Savera s'avanzò con coraggio. E meglio così a una formigola bestuda di negro piuttosto che un primignato piloso. L'altra idea si ne ridigiò l'avano. Tanto Giorma fisco d'una odia arrabbiata. Stria, gacciva come a bestia. Per colpa toia, sono morti due genitori. savez, reste bien dit. Iso, tu s'impies, nous dit la grimée. Moujo, au boujardo, boujarda à barba. Aza, tout le monde qui est mojenidor, à nous bouscat ou on a gâché à influenza. Ma jour m'a persécué. Une babidina de Micadela, guarda des isobagnes, sonner et coumé qu'elle est d'une astrée, et une astrée. Et elle dit de là, tu rigoureux nous et bédre. Donc, col pour une soumère et savante ça, et si une poche d'un an soit à sa veille, per protéger là. Ronquito, donné, je trouve que c'est salba, dit goût, qui est baratine et escapone. Et rambé, je soumère et comme ou lâché ou adjérandoula, d'où bah ou travail. Malgré d'où ils ont 30 ans, à lui, à ce qu'il n'a force à goudre et est empêchable. D'attente ou qu'elle ou era grande, Fadji a baour à Isidéli. Sa vie a au contrario. La vie a spé soit caressa du enari. Sa vie a au pilio per ou golo. A poudjo a zo bouche la nanta a zoia. Au soumet, ti ringradio, sa rie simple au mot amigo. Per principia, ti diamaraj ou marquese. Kitoa y un corps est belle et généreuse. Sansaltre ou Zoumer et Marquez et Picho Colongiola. Era Zomanera d'Acheta. On era più un simple de Zoumer. Ouzonome ou pour toi ou meglio che un capello.
3: RTFM, Didier Ostra. Giancarlo Marci.
0: Allora, bella sicura da Veligida Ondio la Maria, una lettura pulita, pulita, magnifica, Veligida Mudona. Allora, un altro zidello, Luca, che è lui, va a scuola in Calenzano.
5: Buongiorno, mi chiamo Luca, sono alla scuola di Calenzano, sono in corso mezzano seconda annata e ho scelto un ecolino in corso perché mi piace un ecolino in francese e un passaggio che ho scelto farie. Un ecolino, voltemo a scuola. Mamma ha detto che domani andremo a comprare roba per la scuola. Chi roba? Ha domandato Abu. Assai roba, ha risposto mamma. Fra l'altro, una cartina nuova, un stuccio e poi i scarpi. Torna scarpi, ha detto Abu muggendo. Sarà possibile? I zingole? I no. Ma mangia la zuppa per ingranda. Ha detto mamma. E quando lui in grande, obbeistino a noi nu. L'indomani sono andato a fare spese con mamma. E per i sgarpi ci siamo litigati a Pinuccio. Perché io volia il basket, ma mamma ha detto che la mi compraria un bello baggio di scarpi. Stavo lì, in coggio. E se lo mi piaggia, avremo da rientrare in casa. E che babbo sarebbe scontento. Un marcante di Autega era un bravo. Mi ha fatto provare gli sgarpi, spiegando a mamma che li erano tutti proprio quelli. Ma mamma non la diva di ascele. E poi, ci sono stati gli sgarpi vali che li piacciono. E mi ha domandato se li mi stavano e ha già risposto io, per un dispiace un marcante, ma gli sgarpi mi mogavano a Pinuccio. E poi, mamma mi compra una gartina tremenda. E in quei gartini ci gampiamo da rigi all'isciuta di scuola. Ci giochiamo a lampali in tra l'anchi e l'amico per fargli in cappuccia. E sono impaziente di rivederli, l'amico. E poi, mamma mi compra un stuccio che si assomiglia a quello di Epistole. In cui, alla piazza di Epistole, una pensamina che si assomiglia a un avio. Una gomma che si assomiglia a un tipicciolo, una mina che si assomiglia a una birula e tante cose che si assomigliano ad altre cose. E in cui che di noi abbiamo da fare come di in scuola.
3: RTFM, Didier Ostra, Giancarlo Marsili.
0: Veramente che si idee di partecipare hanno un concorso libro a libro offerto, che di un concorso di lettura in corso a Alta Oge. Prima esente da qui a poco di noi una canzone di Ledizia Giuntini, e poi ne senteremo d'altri giusto, ma continuiamo con tutte queste belle letture e femmo piazzare a Marie Pascal che è la basca in Belgue.
6: Buongiorno, mi chiamo Marie Pascal, a giù 11 anni, sono a scuola di Belgue, a giù Presenta au libro conte il dit Monica Morin et Daniela Iri de Mordia. Conte à qui dit conte. Tempiva, quand nous bêchi ou là ou à nous et ravanetti, crichi ou à nous anantou à l'arbre, et vol et sinanda ou à nous aspasidia, porta de daouantou. Oh, mi beste piante, tout ira nous prouder, ti daouza nous dié barole, qui intrigean douzi, conta ou à nous et raconta ou à nous. Pas? On tisa quand nous est barole à nous comincia d'où asparisce. Accado piano piano, e bog e barole qui firma à nous, talia à nous, à la corte e vole. I rigordi diventa à nous invisibili, e o che mude. Un bel giorno, non tu abbiazza di ubesa di tarocchi, sa facu saltibanco, cuno ca sotto o braccio, ni mui vidi. Era l'estade, coulare avresca di azir, lo che us altibanco andavano in bicicletta. Canti diavano, conta chi di conto, e mostravano un affisso, in dove era scritto bicicletta. Passò un giorno, podui, posete, e una mattina una onna si firmò e cominciò a ricordarsi di una bicicletta rossa che lui ha vista passare a Nanto a stessa piazza. Avi una fissu lucigante e a conugi un machu gabimor, pidalau alla lestra senza emani, pare che l'ulessi avaria bulsudo conuce come elu. E io posuva senza emani, disse un ciuccio che si era firmato per sta sante, a giuadu danti gopi di denocio non su d'ampara, awa si chi so abezzo. A one o di deli so figiula di stuna de si parladi, era un pezzo che più nimuna fagia. Pos an cugula non tua l'arbri, tia pai grill, disenai dragoni, e ciutami indipodi. Tante cose che tu sai fa, disse a ona, usati banco ascoltava. Po, a cabo in su scrisse, sa fa. E barol irano kerka du monde e si fica wano in da memoria. La fissuno tiamo un becho ki zigacho ou gapelu.

0: Le disjuntine accompagnant da i violoncelli di Movi da Sorgente d'Amore. Ridruemo si giovani che hanno partecipato a seconda edizione di suo concorso di lettura in lingua gorsa alta oggi che si chiama A Libro Farto e sentimo un CD di Luigi Ganzan che si chiama A Noi che si trova insieme.
1: Salute, mi chiamo A Noi, a 9 anni, so in da scuola di Canzana. E legge Usmero Marchese di Elena Sozzoni. Capitolo 1. Una gatta cugina. A piccola Saveria era così bella in questo grande occhi castagnini. Stava in un paese di Corsica, in due case erano colori azzurri onda e di aglio paglia e montagne intorno coperte di fiori e d'arbri. E buon Saveria non era mica felice. I suoi genitori erano morti quando lei aveva 2 anni. Da poi, stava in una di sua cugina venuta in casa sua. Era la cugina Catalina, donna vecchia e secca, con papà Todio Pinsio. Da mattina a sera, Catalina tenia un mendile negro nato al suo piccolo ciuffo. Forzava a Saveria a bestasi di negro, un'intava che poco da mangiare. A 8 anni, Saveria e John si rivoltasse. Ne aveva una decia di portare un negro. Se per disgrazia hanno dato un frigetto rosolino nei capelli, la cugina alzava le braccia in cielo muggiando. A disgraziato, cacciati il suo fiocco! Si baramente a fiola di mamma da chi faceva vela davanti a niente. Saveria aveva la lingua arrugata. Rispondia: se non sono mica figliola di mamma, allora sono figliola di quale? A mi poi di? A ora di mangiare, Saveria chieria: oh, cugì, non avrei raggiunto il pane? Dammi il salsiccia, cajù e gonfitura di more. A sua cugina insigliava: come gonfitura di more? Ne hai di già avuto un mese scorso e volevi la salsiccia e cajù? Voglio da guarda mangiare?
2: RCFM Dide a Ustra.
0: Contunque, Noani, una lettura basi perfetta, dunque c'è ancora Gilles e torna felice d'alli tutti i suoi desideri. Continuiamo, ce ne torna 4 ganna bassa e subito sentiamo Lisa che è là-bas a scuola in Calbi.
3: Buongiorno, mi chiamo Lisa Storch, sono insieme a due a scuola Lobigoni di Calbi e oggi vado a leggere un passaggio di così bravo mi ha detto la storia di l'uomo che capì o parla dell'animale e di Sonia Moretti. Una volta, così, babbo mi ha detto e così conto, c'era un uomo che possedeva una bella dinuda. Aveva la bestia e terra da cultivarsi. E poi aveva anche un segreto straordinario. Da quel raggiungo, e mi domandava mica da quando e perché, aveva il dono di capì o parla dell'animale. E ho viaggiato alla tracciata, quando tutti gli animali raggiungevano il suo stallo, ti sente tutto ciò che gli avevano da dire. Figurate una stalla magnifica, con mangiatoni e piedi di vino e di luzerne, che, infatti, il padrone guardava mica spesso per entrare gli animali. Nante ai muri di stalla, c'era tutta la digna appiccata, forni, coppie, arazzi, tutto pulito e ben assistato. Quella sera e cuoi che giungeva da quell'ora tutto il giorno. Appena era entrato nella stalla che ha cominciato a lagnarsi. Oh, che giornata, che ne posso più. Come sono stanco, sono tanti anni che patrono ti fa la ora. Ah, se non una giornata di riposo non ti poterà giovare. Vicino a lui c'era Osumero, che lui era sempre di riposo, perché era malato, disse Osumero. Allora, va come me. Di che tu sei malato, così il patrone ti cercherà più. Come posso fare per passare per malato? Disse Uoi. Fa non c'è non avere fame, stai senza mangiare, rispose Osumero. Così fu fatto. Quando gli hanno arrivato a Wuhan, Uoi non ha mangiato nulla. L'indomani, il patrone, che aveva inteso tutto, vi ha detto che Uoi non aveva manco tocca a mangiare oggi. Ha fatto legare Osumero alla rata. Durant a due anni, Usumer ha lavorato a Piazza di Uoi. A seconda sera, Usumer è di se Uoi. Non si è ancora sbudato abbastanza, perché se aiuta a continuare così, aiuta a cascamare di vero. La notte di terrazzo, il padrone è sinergia. Inizio mentre giunse a moglie. Era una persona curiosa, voleva sempre sapere tutto. Ed era anche una cria gelosa di un marito, che il trovava appena misterioso. Chi hai a ride? Oh, nonda, rispose il marito, guarda l'animale ma non va a ridere. Ma ha risposto una amica accontentata a moglie. Una amica possibile, disse mezzo che inzargato. Non c'è nulla che per far ridere, e penso che mi piace qualcosa. Ma cosa vuole che ci piace? Non si può manco più ridere. Non ha mai visto qualche serie per nulla, e vuole sapere perché. Quindi ci vuole cominciare qualcosa. Usa il resto di ballare dell'animale, non si può appalizzare nessuno. Se lo venne appalizzato, il padrone morirà. Ha riflettuto il padrone e poi ha detto: a causa di mia risa, di un sapere che non posso svelare niente. Se tu mi dai in gara, lui mi domanda di dirti la verità e mi condannare a morte. Ma la moglie era in testa giù e voglio conoscere il segreto a tutti i pazzi.
2: RCFM Didea Ustra.
0: Possiamo pensare all'orecchio, sentire di vocabolario di noi, di contunque assai ricco, e barone, se mica forse tutte vagole a pronunciare, dunque, francamente, un livello ici giovani, 9 anni, 10 anni, di un livello che a me mi meraviglia. Allora, continuiamo, torna con uno a scuola i Galbi, e stiamo a Santa Pierre-Marie.
4: Bonjour, mi chiamo Pedro Maria, sono in CM2 in la classe di Madame Albertini, a Scuola Lovicogni, e oggi aggiungo a presentare un passaggio di Mirandela Ingrin. Era il lunedì di un mese d'aprile, e tutti gli animali della foresta di Livre approntavano a Mirandela di Pasqua. Ci vuole a dire che l'affare si faggia dalle ue in porvela, e nemmeno aria, manca tutto ridro. Colmo di gioia, d'amicizia e di spartire. Ciughi e Maio erano tutti qui. C'era Lemo, Fritcher, Vipic e assai altri agelli affacati da lontano da passarsi qualche mese qui. A chi si piattava in dei larici, a chi capiva molto l'acqua in aria, con dentro a voce a rivolta, i cugge e i sbirri si faggiano già mi risponde, continuè, tutti avevano gli stessi brami di fare festa insieme. Quest'anno inverno non ce n'era stato. I prestati non l'avevano mica fatto a rompere il tempo. Tutti i giorni usavano mandava e i dolci raggi che parivano carezze. Acqua, non ne parliamo. Non parla più di poi un paio di un mese e il pucarello di neve falata di gennaio. Era di già sdrota da sto vento l'elo caldo che piccinava a maccia che muscava l'arba barona. Per tutti quelli che montagnavano, Libro era un nido di verdura, piatta o mezzo una maggia fiorita da scopi, talavelli e giaragi. Frutti di stagione, non ce n'era ancora troppo presto, ma pure così, a roba o mancava mica. L'animale che veniva dalla piccia aviano, colto sparaggi e fra le primatici. A quelli già a montagna, li virmava sempre castagne bianche, sempre calchi castagne bianca e altri frutti secchi. C'era da fare una bella festa e a mezza strada tra il campuccio e la sposata. Libro, saria il paradiso segreto.
0: E qua Pedro Maria, che vi legidemo, felicidemo di noi parenti e professori, maestri, che si sente che hanno lavorato assai. Prima di sentire un altro, veramente che dirà una seconda edizione di un concorso di lettura in corso a alta voce, che si chiama Al Libro Offerto, di un concorso che ha piaciuto come idea alle petits champions de lecture, e donc j'ai à l'inizio di Sveglio Galvez che ha proposto all'Educazione Nazionale d'organizzare tutto questo, e allora torna due idee, li ubrimo a scuola in Belgue e si chiama Don Liseo.
5: Buongiorno, mi chiamo Don Liseo, sono a scuola di Bargue, sono in CMA e vado da lei o Zigredue o di Lunetta. Un liceo se tanto a scuola l'ombra che li fa la ua dosso, l'altore era vera, arriver bula tiamaua e elle giungia. L'ombra si stese, una la piatta usole e la di l'on sguia sopra di dela. Altore, insegna mia astra di adana di astrega zinevra, chi gidene sarà de mure d'urchine. Cuna oggi sulena, l'altore gli disse, co gli di nanta o mespinu, arrampighe di ebiume e teni vorte, così fe gelunetta. In d'un batter d'occhio franca o annussare di argali e fiumi, sobra i largi tamanti, sobra i vorchi di bavela. La gelu taglia o all'aria senza sforzo, senza manco o atelale. Awa rifala o anno a tierti larghi. Guarda, e qui chi zinevra a pontese in udiadure, e se bivan dei zorroi, sia prudente, e pessima, e pudaria tornati ruspo, oppur mandiati. Ti ringrazio alto, rispondi lunetta lampando zintar, sa radio prudente. E intrepida, sabio per di attana di astrega, un situa amica beu lugo. L'altore indizio, semu in cani, bigino all'orio. Ae prima, lunetta un vise altro cascoli. Pasculuno asfrana particolare assai di l'orio di gani, quaso areta di granito, sovrana o rugione sano. Da qui nimo li si pudi a franca magaccia. A di di luce si muì a ciata giata, ma li si parì a che li battesi un tamburo in petto. Dall'orio sortì un sorna gutrimando, fatti chi dormia a strega, cucagna.
2: RCFM d'Idea Ustra.
0: Poi ma ci attacchi un ebog, le ma ridro da qui a dei giorni, d'una maniera qualunque, un oiseau, forse o a radio, o allora non ha una scena di teatro, un oiseau, ma in tutti i casi si sente che c'è qualcosa di interessante. Allora l'ultimo di lì, non è mai stato assente, lo va a scuola in Lumio, e poi torno una volta, tengo a ringraziare Antonio Giuigé di Sigur per l'arregistramento, e poi di nuovo, Sveglio Galvese e tutti i professori, l'Educazione Nazionale, il Rettorato, tutti insieme hanno partecipato a fare chi sa su concorso di lettura. Sia veramente un incontro. Allora, a conclusione, abbiamo un gullino, ci delu e leo piuttosto in Lumio.
6: Salute, mi chiamo Lino, aggiungo dei giorni, sono a scuola di Lumio, mezz'anni, seconda annata. Vi presento oggi un libro che si chiama Oggi è Carnaval. L'ho scelto perché mi piace assai il Carnaval. Oggi è Carnaval, sono un'ora, il borco si appronta a sfilarada. Si mette un pantalone verde, un mantello verde, un capello verde, scarpe verde e una mascara verde. Ecco, è pronto, che bello mostro. So due ore, a gabbra s'appronta anche la passe filarada. Si mette una vestito nero, una capa nera, un capello nero, guanti neri e botte nere. Pigliadino una spatula. Ecco, è pronta. Che bella strea, so tre ore, o gudi o lo s'appronta anche lo passe filarada, si mette guanti yank, o lizzo lo yank addosso, e una catena nera a zocavice. Ecco, è pronto, che bello ventomago, so quattro ore, o yagaro s'appronta anche lo passe filarada, si mette una dutina nera, una longa coda nera, una mascara nera e denti bizzuti. Ecco, è pronto, che bello lupo. So cinque ore, uiatu s'appronta anche lupa a sfilarada. Si mette una veste a gastanina, in cui un pantalone gastanino e un capello con una bioma. Si sciacca un peso di stoffa nera a nanta un oggio e si piglia di nuovo una spada. Ecco, è pronto, che bello pirato. So sei ore, il cavallo s'appronta anche lo passe filarada. Si mette una dutina gastanina, in coupelli longhi longhi e una mascara gastanina. Ecco, è pronto, che bello scimione. Awa, so sette ore, e ora danda a participare a sfilarada. Tutto ognuno è felice, tutti i personaggi ballano, fanno una ronda. cantano e lampano, confetti e serpentini di tutti i colori. Mangiano di là, boltadice in zuccarade e viva Carnaval!
0: Viva Carnaval! Allez, Davide Gida torna a Luca, a noi, Angiola Maria, Lino, Don Liseo, Pedro Maria, Lisa e Marie Pascal. Felicitazioni a Eli tutti. Vi ringrazio di nous lasciato da Basiente di lasciare a Piazza Sisideli. Oramai, se volete partecipare come noi, avevamo in regola scegliendo un soggetto che vi garba, che vi interessa, o anche Felicità o da vostro barrenne, non so chi bene i bassa. Aspettiamo dunque Piazza a Barola. Patrizia Baspetta, un nostro delevo, no, o 04 95 38 28 28. Ci torna un'oretta a passare insieme e intanto dobbiamo piazzare il gruppo incantesimo Fade.

0: Ni fade un bineva de sobratu dalle ridroem l'emission ne di de ostra biridroem e saludo a Filippo che ci chiama da Nizza. O vi di buongiorno.
1: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici,
0: parenti
1: e amici di Ergue e di Betral. Allora, di sicuro da felicità si titili, eh? Da felicità si titili, da felicità l'organizzatore, quelli che hanno avuto questa idea di questo concorso, perché veramente, come noi sempre, di una fiura che non pieghiamo sempre, parano ranelle che sono messe così e che hanno avuto armi brutti con parecchi fiori e parecchi drumi.
0: Non solo,

0: Si si soldat di rimen o veramente si vedi i bove sori i parenti ci hanno messo anche lì così perché a giugno a sto punto veramente va già piegge
1: No, e poi ci dà di nuovo, Bernardi Contu, a speranza, il fatto di sentire voilà, sul livello di lettura da un giovane o una giovana, è incredibile.
0: Un enunda verso, la lingua è mica mica manca appena.
1: Ma ce la travaglia so, con tu, c'è mica fa creghi, sa da salvare da bere.
0: Ma tutti i giorni, ma è lì a fortuna che l'hanno, di chi hanno strumenti per fare, hanno i parenti, hanno a scuola, e poi sono giovani, partono giovani, e questo la fa.
1: È interessante.
0: Per chi parte noi come noi, un po' non vi fa nulla, ma è lì,
1: non siamo mica gettati in più,
0: No, ma è muovato lo studente.
1: Cerchiamo di va per un meglio ben accompagnato a Leo a noi, a giusto appunto.
0: E fermo abbastanza che non sappiamo.
1: Ecco.
0: Allora, dopo è un caso se lo c'è utente. E allora, volare rivene non tua parola in comitu, sapete? Allora, no, dico così.
1: No, ma fate.
0: Abbiamo parlato con Martino, l'altro giorno, un telefono, e ella ha avuto veramente un'idea. Veramente un'idea che vale un colpo di spartela, beh sì, ognuno è da consento e so che lo pensa tutto il mondo. Allora mi ha detto di chiamare perché disgraziatamente si poco tempo può mica chiamare e allora no. Allora si muove tutto l'idea di significato, quelli stavano i corti. Non da un rendezvous, Luigi ha un rendezvous incomito, e di nuovo significato da Madu che diceva un impedimento. Allora, dopo se non riflettiamo, allora l'incomito è sicuro, c'è un impedimento, a Madu diceva un impedimento, un contratempo, un fatto nuovo, ma di un rendezvous, via dell'espressione di Stefano, c'è un senso in noi di un'obbligazione. Un'obbligazione che si può schizzare, che costringe la persona.
1: Comincia a capire,
0: per una causa amicale, per un cosa amoroso. Vede? Allora, in conclusione, con Martino siamo giunti alla conclusione così per far capire a tutto il mondo, per dire a tutto il mondo che lo ne pensano. Allora, se non abbiamo la definizione di Dammadu, allora c'è un impedimento d'andare, di va, eccetera. E se non abbiamo un punto di Stefano, c'è un impedimento di non far nulla. Vede?
1: E poi per andare nel nostro senso, dopo Baleso che lavora, ma aveva lampato un occhio non ta internet la struione, giusto così era per sapere l'origine di questa espressione rendezvous in francese. Dico come ben, allora dopo era appena lungo, ma per far corto, era infatti una specie di già su accurtato di un imperativo preciso, come poi ci ha detto, ho fatto d'andare di mettimo a tal logo c'era l'idea di un imperativo. Allora, perché no? Tutto qui, perché no?
0: Allora, ciò che ci ha messo dentro questa strada, voi volete, è che in comito c'è su prefisso in, vede? Mm-hmm. In chi volevi mica andare all'inforce. Dunque, per Stefano, se voi volete, si può capire che si può dire rendezvous perché non si può mica andare contro su cosa così, cioè, di un impedimento non si può mica andare contro su visita di autore o su scontro amoroso, vede?
1: Allora, senti, di un parere che trovo interessante, dopo un balemica, come posso dire, un abbalore di scientifico, ma l'idea è che noi cerchiamo di riflettere insieme, dopo se lui c'è qualche sì che ha studiato tutto, chi ne sa, chi ci può dare appena il lume, allora c'è mica, non cerchiamo mica un po' di qualcosa,
0: allora,
1: di una riflessione che a noi ci interessa da noi, qui i nostri mezzi, a noi tutti, e uno che ha studiato forse le lingue di tutto quello che ne sa di più, ci interessa di noi davvero sapere, l'idea è questa.
0: Questo è sicuro.
1: Ma è bello che possiamo cercare una lea, diciamo così, una lea.
0: Possiamo cercare una lea,
2: Cet appel est enregistré.
0: Qui m'ont dit qu'il...
1: L'appel est enregistré, Ovili.
0: Et attends.

0: Non, non,
1: c'est même le juge de l'Union. Ah, il est, il est, c'est des scourtades de la gendarmerie, hein.
0: Et donc, il y a quand ici,
1: on s'en met qu'à ce qu'il y a pas de dobo, de votre journée, de votre notte, ma.
0: Scriou.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on dispiège à quelqu'un ici, hein.
0: Eh ben, qu'il y ait un gado. Non, je peux y venir à nos choses. En conclusion, il y a verdi qui, se non rivletti voi, forse, di voi forse, in convertimo, giudo così, forse, e ui espressione si può non piegare, dei ui sensi.
1: Di tutte maniere, quelli che l'hanno intesa di questa maniera, beh, che la sia prima o la seconda, l'hanno continuato a dirla così, dunque.
0: Stefano l'ha intesa ai suoi parenti, rendite conto, e Amado l'ha sempre intesa.
1: Dunque,
0: allora, vuole dire che qualcosa c'è.
1: Non ne vuole mica domandare niente di cambiare maniera di fare.
0: Ah, no, ma capeno.
1: No, ma ciò che è interessante è di avere due versioni, gusti, che infine sono mica opposte, se posso dire.
0: No, ma capeno, giustamente.
1: Con questa ragione, gusti, dopo, forse ci ne bannerà qualche sia dicendo
0: ah, era qui con piacere voilà,
1: pia de bisbaia de vin e bi bossoi qui tanto meglio così
0: sicuro
1: cerchiamo sempre la verità noi
0: c'è appena il mondo
1: no per avoir
0: allora se voi volete perché la ia lì gliel'altro giorno il mica bussudo allora la ia lì forse la duetta è già ripetè se par rabotè
1: dicevo anche là oui.
0: No, forse la diventa già, non faccio nulla. Allora, o amici, sapete che come tutte le mone, emodiamo le lampade, schisendo vento e tramontana, pettirossi affaccato, senza paura e spensierato. Se l'usente un movisco, salti chiedia per salenza. E poi, guarda se capisco, i lampali a sua sostenza. Piano piano si avvicina ai ranelle di obiettivo. E dopo per ringraziarmi, prima di via uolo, fa Gesù di uccidermi, Cristo di lasciarmi solo. Ma o mi porto il pensiero, volterà, domani, spiego, per l'ubetti rosso. Ecco,
1: io la via intesa, ma.
0: Mi pare,
1: poco un pre, ma ripetere, se pas raboté come Boigi. Donc, un bine vade, fade un bine vade bere bien a canzone che è passata dans sa boy.
0: Ecco, Giancarlo.
1: Allora, vi la ringraziamo per tutto e per una bella giornata. A piacere, Isante, vi torna.
0: A presto, allez, a presto, un saluto a tutti.
1: Saluto anche a voi, a beige. Allora, benite, aspettiamo, già abbiate, non mancano i soggetti, ne puoi lasciare uno personale. Le bella Gigou, donc, ou sperti de podo banera ou nacher a vorse ou contrat, un oiseau. Intanto, j'étais ma sante à couchance au groupe, et sous didolo ou do violo ou do vidolo, per rispettare la lingua, t'aspetta, et noi, baspettez ma subito.

Ludovio, Ludovido, Ludaspet, cu cușență. Te-a nebruvit o belă împă una diam a zăbede că da boi sta mone și mă noi noștri programii sta din, în îndura si na vine un mese da oștu. Alor, provita de din nou l-am pus a diam al artist în general, i gantaori, i musiganti, de adrini, etc. etc. Provita de din l'emisione di dea oștra, pe anunția i voștri concerti, i voștri rappresentazione, se bozi de a ugabu d'un asoge che bo organizzate un evenimento particolare durante la stadina, fa della Zabè, ci telefonate, bibi così in diretta, allora avemo un lingua gorsa, di una maniera divassante di, di brobone lingua gorsa a un nostro pubblico, dunque, voilà, bibo è impadronito tra virgolette, se bo i sui così di l'emissione, per far passare un messaggio, voilà, ecco, diamendo, di de, e voilà, rappresento tal gruppo, tal troupa ideadro, e mi abbassa Stuyon, tal logo, ecco, e poi ci vemo una escursada. Allora, un certo mica a web e io direttamente, voilà, quelli che ci stanno a sente, venite burro, francamente, venite burro, fate vi piace, poi sarà veramente con piacere che avanzeremo insieme. Noi intanto continuiamo aspettando d'altre telefonate, ci avviciniamo da 3 ore, e fiamo piacere Rick Matteo a sera. Allez, ai vostri d'elevo, un bel piacere, mi ragazzi mi casolo, usino a sabede che vuoi silenzio, sa da un padroni dell'emissione che sono nemico una, manca appena, dunque baspettem e soprattutto di Dea Ustra.

0: Eric Maté, qui sera donc in Sant'Ambrogio au stabilimento La Terrasse du Port, Dio Egiban, au 2 di luglio, sera donc elle, ci sera elle, Guso Violo, in Sant'Ambrogio, donc in Balagna, le andiamo un ponte a lei, ci continuo ad idea ostra, e salutiamo a Angelo. Angelo, buongiorno.
1: Oi, anche salute e saluto a tutti.
0: Salute.
1: Alla felicità di Cidelloni qui, boh, ci arriva.
0: Cidelluce, sono sempre giovani, non manco 10 anni per certi.
1: Certi parlano meglio che noi.
0: Ah, questo sono d'accordo con voi.
1: Allora, oggi per oggi, allora, prima, buona vista a tutti quelli che si chiamano Pietro e Paolo.
0: Ah, e poi, scusate, mi dai a parola, mi ne bento, l'ho messo nella Facebook, ma oggi ti ho visto un mio paese, un paese grosso. E dunque, voglio salutare i bei grosci, quelli che sono sempre qui, grazie a Dio, e poi quelli che ci vedono da Guassù. E voilà, dunque, bella vista a tutti i bei grosci, che il mondo. Ecco, vi ringrazio.
1: Ci mettiamo tutti insieme.
0: Vi ringrazio.
1: E ce ne ha sai Pietro Paolo,
0: un viola, un abuino, diciamo non è che vicino a me.
1: Allora, se vuoi santo, se vuoi non mica staccare un pilastro, chi so, i puntelli a nostra religione, e sarebbe Gesù che li ede a Pietro sul nome di Pietro, e che in realtà Pietro si chiamava
0: Simone.
1: Ed era un pescatore di un lago di Tiberiade. Pietro è stato il primo apostolo di Gesù e ha seguito Gesù, e dopo è stato il primo papa di Roma e è venuto in crociato a Cabugno all'epoca di Nero,
0: tutto è detto.
1: Dopo Paolo, lui all'origine era un farisiano, e che anche lui si chiamava Saullo, era all'origine un farisiano, ma è nemico dei cristiani. Ma dopo questa famosa conversione di Nanto Cammino di Damasco, il cammino di Damasco, Paolo diventò uno dei primi evangelizzatori cristiani. E di noi, Saul ci ha dato tante casate come Sauli, Sauletti, Pauli, Paolini e Paoletti ed altri. Si sa che nella cronica sacra di un cercatore Vitali dice che Paolo si sarebbe cansato in capicorso avanti andare a evangelizzare a Spagna. Non so più un paese come lo chiamava, Bercaglio, un nome così.
0: Ma Bercaglio esiste lì? In punta di capicorso c'è un paese di Bercaglio lì?
1: Dove è così? Se ne è passato c'era che nella nostra isola che 5 viscuati, quello da Acciune, di Neunepio, Usagone, Amarana e Aleria, un'unica parte dell'annata 1133 che è stato creato un uello vescuato Taccia. Sapete dove lui è? Scarpigliato questa montagna.
0: Esattamente, conosciamo
1: questa montagna di San Pedrone. Allora, dove si trova questa bella cattedrale di San Pedro Collo, Gesù che dice no Collo, io dico Santo Pedro di Ugollo.
0: Do Gollo,
1: oggi è in ruina, sicura. Questa cattedrale qui di a mezza, di a una mezz'oretta di merce di Arocca di Ubrado. E sul giorno del suo luogo di Vea ci si celebrava sempre l'ufficio anche qualche anno fa.
0: Tutti gli anni, c'è qualcosa.
1: Poi mi pare che c'è anche un associo che voleva rinascere.
0: E poi hanno fatto i travai ancora, sono di come Cascimida, hanno cercato di arrangiare a cattedrale o a cappella o a chiesa. Ma San Pietro d'Ace, di sicuro.
1: Allora, perché c'è stato creato Swiss Quad di Dacia, cioè una regione, era perché che nel sud dell'isola c'era tre beschi pisani, nomadi del Vaticano, e nel nord c'era solo due beschi genuesi. E qui c'è appena i politici e dire sì, i genuesi hanno vissuto a parità e così è stato creato questo novello squadro Dacia. Boh, le guide c'è anche loro, perché se ga io. Se oggi nella nostra isola non abbiamo più che un solo squadro, sarebbe Napoleone che l'ha vissuta così, dopo a San Rivorma di un concordato di 1801. Bon, e in memoria di questi luoghi, di via, di un passato, verso la fine di un mese di agosto, tutti gli anni i paesani o circondo si ritrovano in stare alla viera di Agua Corrado. E così, di San Pedro e Paolo, che stava alla settimana, si compie con le veste di San Giovanni e il solstizio dell'estate. Ecco, Berroglia.
0: Eh ben, vi ringrazio per tutte ces précisions.
1: Di Pedro Balo.
0: Salutiamo Pedro Balo, che ci chiama da un mugale in Balagna, parecchi anni fa, e di una pensata per
1: ero. Ecco, buon per voi,
0: presidente. Eh ben, so che vi ringrazio, una bella giornata. D'altronde siamo partenari in di Savira di Awaka e Ubrado, che si basserà come tutti l'anno, a fine di luglio, all'entrée d'agosto, in di sicuro da qui a un mese, ben era tempo di parlare con gran piacere. Allora, andiamo in Tavera per continuare l'idea vostra e sentiamo Liliane. Liliane, buongiorno.
2: Buongiorno Giancarlo, saluto a tutti e a tutti.
0: Buongiorno a voi.
2: Ma che chiama oggi? Allora, no, non so già di i citer, ma non dato i complessi.
0: Come? Ah no, allora au contraire, sono mica complessi. No, ma torna l'idea, non siamo mai, non saremo mai in una competizione. Ma di una maniera per voi di disaludare o dall'antesi, di dire, e tanto gusti sono da consentire.
2: Eravamo un incontro, aveva già scritto un incontro.
0: Ieri ha dirigito il vostro messaggio, mi ringrazio.
2: Allora, aspettate, no, pensavo mica a chiamare oggi, ma come c'è mica tanto chiamare di detali?
0: Fa di là,
2: allora, ho visto a Facebook una canzone, mi pare di Federico Poggi, che canta un gruppo Voce 20, e che si chiama Eor Awa.
0: Eor Awa.
2: Mi piace assai, allora, di qua per i detali chiamo.
0: Eh beh, con gran piacere, sentimo,
2: Allora, chi sarà Corsica domani? Senza più unirsi non ci mani. Chi mi fermerà? Sarà che onda. Onda si vede male e non gli otto. Chi sarà il suo popolo maggiore senza più unirsi non ci corri? Chi mi fermerà? Se la gemma va. Se la gemma senza più destino. E ora di soglia di catene. E onda si insieme e con fervore avanza. E ritrova forza. Ci tenne e conta della voce sole su mina e lutta e lutta. Chi sarà questa lingua senza brani, senza più unici non ci chiami? Chi ne fermerà sarà che monda e perdasi l'amore di Isoli? Chi sarà bandiera senza lenti, senza più unici non ci menti? Chi ne fermerà se la che muva? Si dicerà l'umore solamente e ora. Di soglia di catene, andarsi insieme e con fervore avanza, e ritrovare forza che ci tenne, e contare una voce sola su mina, e lutta, e lutta, e campa. Ecco.
0: Eh ben, on si può che essere da consenso con tutto lui, e ora come Luigi Ubueda, che ha scritto Federico Poggi, non cosa lo demo di sicuro, e ora di continuare non lasciare casca.
2: Allora, è una canzone, mi pare.
0: O sarà forse una canzone più tardi, o allora l'hanno già messo una melodia, può essere?
2: No, per un momento, è una di mai intesa, ma per un momento, ma... Sarà una bella canzone.
0: Eh beh, l'aspettiamo con gran piacere.
2: Con piacere.
0: Con piacere.
2: Ah, qualcosa di per Philippe. Philippe tocca non tu bottone e mi è accaduto una volta, mi dice no.
0: Ah, sono mica i gendarmi che stanno assenti, no?
2: No, non mica i gendarmi.
0: Ha unicamente una valsa manipolazione, basta.
2: Ne profitto per
0: mangiare un salutare. Bon, è detto. Vi ringrazio per un insegnamento e per vi prego una bella giornata, Lilia. E un abbraccio forte.
2: A beggi.
0: Andiamo Furiani, dopo sentiremo Jean e a Benetto, ma prima c'è Cantalina con noi. Chantal, buongiorno.
3: Buongiorno Juan Carlo.
0: Salute.
3: Buongiorno a tutti.
0: Contento di ritrovarvi.
3: Mi giungiamo a Doghinimi.
0: Allora, bon.
3: Allora, donc, Masa Liliane, che viene di Varsava, nostra amica. E, allora, due parole, così, come sempre, allora. Un imbasto. Sapete quello lì, un imbasto?
0: Ah, qui lo mettiamo non tra i sumeri.
3: Ben no.
0: Ah, un imbasto, no? A pochi di allora?
3: Eh beh, ça somiglia, gli stessi affari, ma no, un imbasto è quando vuoi fare un orlo, vedi che fa un chiero. Un chiero per fare l'orlo, si chiama un imbasto, no?
0: Ah, sa, perché abbiamo imparato di questo. Allora, c'è imbasto, si è ben di forse di regione, ma quella che sa fare di gugidura, Agostino, la sappiamo mica, d'accordo?
3: Si chiama un imbasto.
0: Un imbasto,
3: Io mi ricordo che avevamo Caccara, faceva loro, ci la un imbasto, un bello, un orlo, diceremo, un bello piego.
0: D'accordo.
3: Allora, questo mi ricordo. Dopo un torzulaggio. Un torzulaggio.
0: Allora così non bego mica, non
3: allora, vede mica, ma un torzulaggio sarebbe un mandion.
0: Ah, cioè, conosco d'altre parole, ma questo non la conosci mica un mandion.
3: Un mandion di un torzulaggio. Vabbè,
0: in due boi.
3: Così,
0: D'accordo.
3: Dopo qualche sia che.
0: Torturidia.
3: Roculé. Voilà. Ecco, mi ha detto le due. Hanno fatto un nido sopra Moderazza e due ore hanno occupato, diceremo. E hanno sortito due a gelluccio così bene, due torturiere, giughe.
0: Ben rado Agusti allora.
3: Dopo queste da qui a 15 ore se ne volano e se ne vanno. Ma torturelle.
0: D'accordo.
3: Ecco, dopo. Mi è venuta ancora una gassa. Sapete cos'è una gassa?
0: Una gassa?
3: Gassa, GA-SA.
0: Ah, GA, no, non so mica.
3: Tanta vostra mamma saperà. Una gassa è una bottoniera.
0: Ah, la mia intesa,
3: Ah, voilà, questo mi è venuto ancora, tu mi miei una gassa, un marito si accomoda.
0: La mia intesa, una gassa, ma la mia intesa non ti ha messo.
3: Sì, ce la fare, D'accordo. Anche io, ma noi imploriamo a cavare.
0: Ma io a Dubrala, ma forse no, allora, se bon, non mi dite mica.
3: Noi, voi forse no, ma noi sono più vecchia, sapete?
0: Una gassa, io.
3: Quando lì sul tufone dove lava o tu non entro,
0: No, ma l'aggiunta esai da in famiglia, così metteremo una gassa, così forse andrà meglio. D'accordo.
3: Una gassa. Ecco.
0: Ah, bon, senti, noi allora era una cucitura oggi, con l'imbasto.
3: Ah, ok, cucirà l'imbasto, non fare l'altro. Bon, e che sia che un, aspetta, che un toccangiolo.
0: Ah, no, c'è angiolo? No, mi interessa.
3: Toccangiolo,
0: non so mica so che lì.
3: Che sia chi tocca.
0: Tu cangiolo.
3: Ecco,
0: veloce. Ringrazio assai, che mi hai imparato quattro parole. Ah, beh, 5, voilà. 5 anche.
3: Ogni tanto ne faccio uno due, come va? Be... E dico, dai, ci che mette di nuovo mi ne
0: è, è così che ce la fa, perché dopo bisotte un gerbelo
3: è
0: peccato.
3: Boh, in furia a furia dopo mi scuso per l'altro che non avviene, e lasciamo la desligatini di sotto, tutto qui, E beh, io quando ero giovane, aveva 17 anni, era biscuato da un'amica. E tanto mi parlo di quanto 60 anni fa, e a finestra c'era un tufone, diremmo. E così c'erano
0: un condotto,
3: un condotto, voilà, mettiamo rampavo cadino così, e un condotto valava, sapendo che non tupone, non sono due, lontano, verso fiume.
0: Ce n'è sempre, bon, di meno o meno, ma ne vuoi anche trovare sempre in Bastiglia, così, in certi gherugli. Ce n'è di meno o meno che hanno arrivato base due te, ma in certi luoghi li troviamo sempre.
3: Io ce la due cuda che ci sono state, e un rampavo così, un cadino.
0: Erano i condotti dando,
3: voilà, ecco.
0: Bon, e beh, Chantal, ringrazio Bidon e una bella giornata.
3: E a Beige. E che Liliane si riferisca che la sera appena va di casa, lì avevo su fuste.
0: Avevo già un forte. Soprattutto lì, a Beige. Andiamo a ridroa, Jean, e poi andiamo a Benedetto. Jean, salute.
4: Saluto, qua.
0: Buongiorno a voi, allora, bistemma sempre.
4: Buongiorno a voi e a tutti i che ci stanno a sedere.
0: Salute.
4: Bon, vorrei fare una chiamma che ho inteso qualche anno fa, una vecchia pastore di Cusò, che mi ha detto, che mi ha cacciato una parola a manna.
0: A manna,
4: A manna, a meno che non sapete so chi è.
0: Senza essere sempre, dico sempre, senza essere sicuro a 100% di tutto questo, ma a manna di so chi fa la da oggi Luigi Radio, a manna di un signore di mettere qualcosa che mi viene così, ma può essere di noi, come posso dire, un'altra cosa, dopo sentite, può essere un strumento, può essere un oiseau, io la conosco così, a mano,
4: Qualche anno fa ho tenuto qualche parola così, ma hai detto che era un zucchero di sugo.
0: Ah.
4: È dolce come manna.
0: Ah, beh, è dolce come qualcosa che bigasca da ugello, vede? Senza forse non ci avevi mica aspettato da un affare così, e o zucchero è manna, nel senso che è dolce come a manna che viene da ugello. Beh, mi pare, ma salva verità, non sono mica sicuro.
4: Ma è aggiustato che là era una caccia di zucchero che c'è a coglie a mattina e buon'ora quando c'ero vagliato, ma di brano.
0: Ah bon? Ah, d'accordo. Questa di capito, ma poi non è chi ci lì a coglie a manna così a mattina? Non ta l'arbore, non ta i bianchi fiori?
4: Mi pare, vengo più da che non mi accordo più, come non mi ha mai interessato troppo quando era giovane, pensare tra parte. E mi pare che la coglie era anti-gas e ci lì una certa altura, mi pare. C'era una pressione atmosferica.
0: Ah, d'accordo, cioè lì riunisce certe condizioni.
4: Era certe condizioni, poi di brano, quando c'era.
0: Piuttosto di verano, non è d'accordo.
4: E poi mi ha aggiustato, mettiamo un caffè e ne mettiamo una chicchera, mi hai detto. Ne mettiamo una chicchera.
0: Mm-hmm.
4: E una chicchera, una piccola tipo lì.
0: Una chicchera.
4: Très peu,
0: poi di così noi in un'altra maniera, ma c'è questa nozione di poche cose, se posso dire così.
4: Ma ecco, se qualcuno non ne sa di più che me.
0: Ah no, ma ci interessa, l'ho per una diama, perché a Manna mi pare di ventese, posto che mi parla di Aguazza, ma di Amadina, certe diamano qui a Uielo, o anche a Godro, enfin, bon, dopo c'è parecchi di Verenza, ma in certi luoghi penso che le givre o diamano a Manna in noi, per questo che forse, cioè, forse che in due boi a diamano così. Sa, su Uielo di Amadina, questi, e su Godro che corridremo appena c'è la mattina, mi domando se in certi luoghi di Gossi non la chiamano mica a mano, ma non per me la chiama, io non mica insisto,
4: sì, troppo.
0: No, beh, senti Deo Jean, fermo così, è veramente interessante, vi ringrazio per questa domanda, e seguiremo, allora, aspettiamo so cadavane, vieremo. Allora, una bella giornata a voi.
4: Anche a voi, tutti qui ci
0: a ringraziarvi, a beggi. Continuiamo con Benetto che ci chiama da Uso, buon casinca. Benetto, buongiorno.
5: Ahi, da Osorbo, è da Piazza San Pedro.
0: Buona vista allora.
5: Il sorbo è festa, San Pedro e San Paolo.
0: Ah, poi in
5: non so più le feste dei tempi, ma quantunque i paesani si ritrovano da qui a qualche, da qui a un oretto lui e me la giacco in paese anche io.
0: Mm-hmm.
5: Ecco, ma allora io, sapete, sono stato incantato da se voci di Dellina.
0: Ah, beh, tanto me, vai.
5: Rivecchio un mio tempo di insegnante, quando insegnavo la lingua italiana, yeah. E quando hai a fare qui i libri più ciuchi, un poeta pensava, e capacità che la iano, una specie di mimetismo, ma era qualcosa, e per questo che io penso sempre, dico, la pena di Agorsica, Gina Zitellina. C'era a lavorare con lei perché era una capacità e una curiosità che gli permette proprio di trovare. Io sono stato incantato dalla pronuncia. Sì.
0: Ah, yeah, ula.
5: Ma veramente, vi dico, ho ripetuto su tempo, quando era giusto appunto una scuola, no, una lingua viva, sapete, ci voleva far parlare, e capacità che la iano dimmi da. Di subito di trovare un tono giusto, e questo veramente c'è la felicità e c'è la ringraziare a tutti gli organizzatori, tutte le strutture che hanno permesso di unire a queste manifestazioni.
0: È vero
5: che aggiunteso parole come a gas, sapete, per far passare un bottone, no?
0: Questa.
5: E allora io dicevo sempre, allora un bottone, mi ricordo sempre un buono per certe orti, a mattina quando si metteva la camicia, via che lì mancava un bottone. Allora si urtava, siamo a casa, dice, o mai Marese, cucimi una madre berla.
0: Ah, allora
5: Utone, so se c'è le a madre berla, c'è le nacre.
0: Le nacre,
5: è un nome che l'hanno Utone.
0: Perché era nuovato di Guetando forse?
5: E tanto
0: per questo è inubiato un nome.
5: E dice a cucci mia una madre berla, è un affare che mi era restato. Dopo avete parlato di Amanna.
0: Ah, ditemi.
5: È vero che Amanna di suon di Dio che fa la dolce, l'Amanna, ma può essere anche materializzata, sapete, certi arbori, un po' su mica esattamente uguale, mi pare che non so se è dell'olmo.
0: Ah, d'accordo,
5: L'olmo.
0: Non so mica se è dell'olmo, ma è perché non sta l'arbore a buon morire droit.
5: C'è una specie come di bulbiscolo che fa, vede? E mi ricordo un giorno mi trovavo un dipartimento di Franche-Comté, dei parenti, e gli era mandati, ha detto, ma viscana gria non sta un fiume a son. E dicia, a stora, allora c'era un momento, vedi, eravamo a fine d'estate, vedi, quando ti cominciano a avanti di vai brutti, gli arbori facciano una specie di Viore. E i besci gullavano per ciappà, dice Iana Man.
0: D'accordo.
5: E parlava di Man perché falava e poi hanno biglia a fare questi. Allora, stato assente, io voglio dire a me non tassa questa manifestazione di prima e poi... La chiamo a Piazza Allard.
0: Eh beh, bagliar ringraziato di aver dato questo barren. E poi una maniera di incoraggiare queste idee, no, che ci stanno a sentire.
5: Appunto. Ho la speranza che un moviolino che ha 11 anni e si interessa un po' hai fatto i voli La Fontaine. E sono stato assai sorpreso perché era capace di dire a cigale a formicola
0: piede che la speranza è custodiana.
5: Ecco.
0: una bella giornata
5: e vi ringrazio assai.
0: Sì, va bene. A mano e ben riceve un sms da un'amica Rajo, era a un livello di radio di un miracolo, se non ridurre la lampada da Dio non iserto ai giudei quando moriano i fame e Berghe ha già detto già se povran che un giorno ecco, da un punto di vista di religione so che lei di noi a mano. Allora andiamo a cercare di dare la parola a tutto ognuno. Prima c'è Giovanna in San Martino e Lode e Bobo Maddalena e Diago Musante. Allora, Giovanna con noi, buongiorno.
6: Sono io.
0: Sì, devo. Buongiorno, Giovanna.
6: Era per di Bighi. Quando a Manna, quando era Zidella, dice hanno gli falava da Asco.
0: Ah.
6: Non te i bini d'asco, pare che un momento adu a vorresta diventa tutta ionca e in terra si trova come zucchero ionca.
0: Ah, ecco.
6: E chiamano questa a mano.
0: Ecco ciò che Luigi ha, insomma, Jean a mano. D'altronde, penso che non mi aveva un fermo da ridere con Diago Musanto, che è lui a Schese, e c'è penso che c'è da un fermo.
6: Io che tutto, che da- tutto.
0: D'accordo.
6: Allora, allez, buona giornata.
0: Vi ringrazio assai, una bella giornata a voi di nuovo.
6: Buona giornata. A
0: beggi. Diago Musante e poi Maddalena faremo la conclusione con lei, ma penso che Diago Musante forse ha chiamato apposta per qui. Diago Musante, buongiorno.
7: E saluto a voi, saluto a tutti.
0: Salute.
7: No, in primo luogo faremo complimenti a Sidi Dilli e ai insegnanti e ai suoi parenti, no, perché così penso che è un travaglio
0: collettivo.
7: Collettivo, sì.
0: Io penso di noi.
7: Veramente maestra di una lingua proprio è, e francamente le due parole che sono assai difficili, no, è un incanto.
0: Amman,
7: c'è un detto che dice: ciò che lo manda a Ugero, un nemico sempre manna.
0: Ah, che se voglio dire che...
7: Allora, Amman, un microclima particolare, un luogo particolare. Come devo esercitare di copia, ma a manna è qualcosa che viene da Uinebaro.
0: Ah.
7: Come si può dire, qualcosa che è Uinebaro, quando è che tutte le condizioni sono riunite, c'è un ventuello, e cioè che non ci sia un fiume gelo che corre, come godae. Tanto c'è su fenomeno che si produce, e casca una nuvola bianca, nanta e goda, e sa nuvola bianca per fare una comparazione, e zuccherosa.
0: D'accordo.
7: Ma non si può mica goie.
0: Ah.
7: Non si può mica goie. Ma contro l'animale, e di chi a naso giungiano all'ica,
0: e
7: goda di sa... Sono mica come dire, questa specie di nuaglia, ma chi è? Ma cioè che non ci sia, tutto un piccolo clima che fa su cosa si propone, ma mica ai bini, da Inebari.
0: Inebari, d'accordo.
7: Il nasco è bella, che io la giudice una volta, un luogo che si chiama Solana, che ci sono i Nepali come dove esercito là, e qui c'è un fiumicello che si chiama Oranza che corre queste cose così. A Mane c'era un fenomeno così che ecco. Era conosciuto in Nasco e invece dicono oggi è cascata la manna. Allora ciò che lo manda un geo non è mica sempre manna, poi che infatti gli raccano di vita e l'uomo non sono mica sempre cose zuccherose.
0: No, poi sei anche un gattivo, questo si capisce per usare.
7: Ecco, allora così dopo il Satano era all'epoca umere, era il bambino. Hai comandato ai scientifici di va di bene e di gli hanno spiegato chi era il suo fenomeno e si sono interessati ma non hanno mai fatto travagli che possano essere non hanno mica venuto i travagli di fare non hanno mica capito esattamente come lo vuoi essere il suo fenomeno ma ci hanno detto che era si produceva sul fenomeno così
0: delle condizioni particolari. D'accordo, abbiamo capito. Eh? Sentite, Giacomo Santo, vi ringrazio, allora, mi voglio mica mettere la pressione, ma ci abbiamo bisogno di vita. Ciò che ci avete detto era mano. Ringraziabile. Allora, Maddalena, così ci abbiamo appena ido un po' in ora, perciò avanti io e Burte, Maddalena Nagasano, noi a Gasano, salute.
8: Allora, da voi a tutti, bon, anche io voglio fare come tutte le felicità e gli ideali, ma allora sentite, se era passato un anno, avrebbe detto la guardiata di un santo, allora oggi vagliai a Becci.
0: No, più mi appena
8: idea. La manna devi dire giusto questa, dicono sempre che è vero che nasco si la manna, e dicono che per questa che un me sarebbe per questa che dicono che un me le lasco era sempre più superato dell'altro per via bon, allora per dire la panna di maniera più mica scientifica ma tanto si vuole in francese chiamano questa un'exudation de certains végétaux.
0: D'accord.
8: Poi, come l'ha spiegato, ma io non ho mica capito, ha detto, tanti fiumicelli è gode, voleva parlare di pietre.
0: Di pietre, io penso, sono pietre.
8: È gode, Dunque, bon, questa io non sapevo mica, ma c'è sta a fare, all'aria così, e fa la nanta tutti, nanta se bronda, che l'ha detto che l'animale gli piace, so che di noi l'aba e potasse...
0: Ah, l'aba di noi, sono scemme, io dico,
8: E poi da sé per questo che un mele è più buono, eh? E dopo c'è l'altro significato di religioso, la mano celeste.
0: La mano celeste. E per i veneti so corrigere, perché sono basi sicuro che in certi luoghi di Corsica dicono a mano per parlare di uielo, dai alla dina madinale. E sapete perché? Era stata detta nell'emissione, enfin, voglio mica accertare.
8: Perché tu mi appena?
0: C'è l'idea di qualcosa di bene.
8: Non è mica la stessa cosa.
0: No, ma l'idea è sempre qualcosa di bene, che si buone. Come sa Bulvariccio che si mette nanta e bedre, qualcosa bene si gala nanta a vegetazione, i geraglio, e si assomiglia a mana senza essere mana.
8: Mi pare che cosa, come un'amica Maria Leandria diceva, noi chiamiamo sia o ielo o ma lei diceva. Non dice mica Abrina.
0: Allora Abrina, no. Gli italiani dicono Abrina, ma forse che anche in certi luoghi qui dicono gli stessi.
8: E dopo, giusto, come si chiama? Benedetto, ha parlato di che c'era qualcosa di per i pesci. È l'inteso, quando ha parlato di Amanna.
0: Per i pesci?
8: Ha detto che i pesci...
0: noi fiumi,
8: Allora, io ho vigiato, dice, no, ciò che le so, le effemere non da so,
0: Le effemere sono farfalle, no?
8: Ah, ce sono des effemere che vanno sopra i fiumi e che saltano all'aria e i pesci per mangiarsi.
0: Effemere perché... Sapete, campano, sono dico mica scimità, dico cosa... Campano unicamente una giornata, perché sai che si chiama di così?
8: Allora non andiamo a bere con manna.
0: Allora, ma forse chi.
8: Se l'hanno un colore.
0: No, ma lui, forse chi quando luce sul fenomeno che lui già conto, già Giacomo Santo, appena i sammano agosti si gala non all'acqua e forse gli face o biege di pesce a sapere.
8: Sì, ma allora non so mica le effetti.
0: Allora non so più se va a fare agosti. O allora i ui.
8: Andiamo a sapere.
0: No, per questi bravo, boh, so ipotesi, io ne so nulla.
8: Boh, ma a mano non è mica un affare che parla così, esiste qualcosa di vero, di fisico, allora.
0: Di fisico, di fisico, che si può anche spiegare forse di modo scientifico, e poi c'è a usanza di religione, quando i giudei erano per il deserto, dunque in cerca, morivano i fame, e tanto...
8: Ma poi ti asseguerà a mano, no?
0: Allora, questi tocca a religione.
8: Sto parlando di deserto di Gobir, microclima.
0: Erano tutti i casi, erano noi esatti, non so chi li ha conosciuti, e sono stati salvati da Avam, che il Signore aveva mandato a Manna.
8: Di cosa mangiare?
0: Diremo così. Bon, Maddalena, vi ringrazio.
8: Un saluto,
0: eh? A
8: piacere. Allora, a tutti, eh?
0: A bege. Ecco, siamo giunti a fine l'emissione, a ringraziare Ugo Piedri, a Nicolao Di Giago, mia Patrizia Gambone, torno una vesta, quelle che portano un nome, o mie donne di Baura, Pedro e Pedra, di sicuro, o Pedrina, ci pare ci nomino. Voglio tornare a felicità Sizidili che nel Monteso e felicità i parenti, i maestri e tutti quelli che si sono dati rimeno per organizzare su concorso al libro offerto. E a tutti, vi prego più bello e a domani se Dio vuole.

0: I just way, Bruno Mars, avec un peu d'accent. Ridrouet, moi, Marco Biancarelli, Pesano, Groniga, qui si chiama Sarà Magia.
1: Ici, RCFM.
2: Buongiorno, cari amici. Quando vi dico turchino, a chi pensate? E no, non vi parlo mica di un sportingo, vedi. Pisetti appena un capo, pa' una volta. Ecco, uiditi. Uccelli. Quando vediamo uccello di statina, ci pare così bello che usa colore turchino. Ma per chi è turchino? A sapete o? E no? Ebbene, vado da spiegare. La risposta si trova nella luce di usoli, che ida è bianca, ma la luce non è mica bianca semplicemente, ovvero è fatta di tutti i colori, come un arcobaleno. Dunque, quando la luce passa in atmosfera, scontra molecole d'aria, e queste molecole spargono onde di ogni colore, ma è l'onda di un colore turchino che si sparge di mezzo. Così, il cielo ci pare solo turchino. La terminologia scientifica è diffusione di Rayleigh. Se certi volte ci pare più giallo, è colpa a polvariccia contenuta in aria. In uno spazio non c'è mica aria, dunque da una parte avete i soli, che luce chiede dall'altra nero. Allora, vivi governa con queste questioni. Ma capisci, a zero a mattina, o c'è la volta il russo, arancino. Il cambiamento di colori si spiega quando l'uomo di usoli deve attraversare una quantità d'aria più maggiore. Dunque, l'onda turchini sono più spargolati e ci giungono di più l'altro colore. Ecco, auali a sapete. Allora, la prossima volta che voi vi stendete non ta arena figliola uccelli, ricordatevi, non è mica magia, è fisica.

0: ici RCFM. Ici.
1: Mi propongo stasera d'andare in Sarthe a cogliere una delle più belle voci di Gorsi che ho l'addilla con Goreo Misarthe, compositore Dino, e sono felice di ritrovare Gianpaolo Boletti. Buonasera Gianpaolo.
2: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
1: Mi fa piacere d'accogliervi, perché chi va puntare per un bel un festival importante che sta da passare in Sarthe?
2: Beh, tutti gli anni un festival cerca di imbrogliare un po' di affari e mi fa partecipare artisti corsi, con artisti italiani più o meno, e altri di bene. È un festival di un incontro. La prima sera, dunque, di chiamata Sandrino Luigi, Marina Luciani, che ad accompagnare la Serena Carelli, che è una soprano italiana. Questi massaggi sono già incontrati, hanno fatto ripetizione. Seconda sera ci sarà in tutto c'è Raffaello Rac.
1: Se da passare a parte quando?
2: Si passa dal 26 al 30 di luglio. Allora, 26 principiamo le ville di Pedraugno. Per una volta il festival di mare si scanta appena i Sarthe. Dunque, ma vado a dove in qua camera papale, qua camera papale di Assisa, qua appartengo e a dunque mi va qualcosa a trovare in Sarthe, a camera papale, a montare un moratorio, non è poche pezzi che non trovavamo. Quindi si è stato passato in ville. Dunque, seconda sera, 27, dunque, c'è Sandrino Luigi, con Marina Luciana e Serena Carelli. Dunque, un in totto, c'è Raffaello Rac, che c'è da, un trombettista che c'è da suonare, dunque, un concerto per trombe, dunque, di Henri Tomasi, che per noi è un favore
1: compositore, yeah.
2: E dopo c'è un 29, c'è un soggetto si chiama Una Notte alla Scala, e Bruno Nicoli, che è un amico a me che è chef alla Scala in Milano, va? E che mi ha fatto un invitato dunque a Piero Preti, che è sardo e che è un grande tenore italiano, che ha fatto bene in Valucia nella memoria. Il è considerato in Italia come il più grande aujourd'hui, e a fare la Scala è stato un trionfo anche. E l'ultima sera, dunque, c'è una serata francescana, posto che piazziamo un festival sotto all'ottocentesimo anniversario di Amorti San Francesco, a Camera Musicale Papale, che davano i pochi pezzi in cuore di Sarthe, dunque per chiudere questo festival, ecco.
1: Ramentiamo ai nostri ascoltatori che questo festival di Gianpaolo Boletti ha da iniziare il 26, sino al 30 di luglio, e c'è un magnifico festival, puis aussi du groupe, hein, du corps d'orme de Sarthe. On va rappeler en français et inno où il va se produire pour nos auditeurs.
2: Alors, tous les concerts, excepté Ville et Bédravogne, à l'église Sainte-Lucie, tous les concerts se déroulent à l'église Saint-Côme et Damien de Sarthe.
1: Comme d'habitude, tous les ans.
2: Comme d'habitude.
1: Jean-Paul Pépilla, nous très bien, c'est comme si va, pour le public.
2: O sopra piazza, allora diremo in giorni di bene, l'ufficio turismo di Sarthe è di certe sicure, si può riservare, e dopo noi appena intorno a cose di avvenimenti, beh, per pubblicare, dunque va bene.
1: Avec nous Jean-Paul Poletti ce soir pour ouvrir le bal de nos émissions estivales, pour vous présenter ce magnifique festival. On redonne le nom di questo festival, Gianpaolo, ai nostri.
2: Festival internazionale Henri Mari, che era lui che aveva lanciato l'affare tant'anni fa, dopo è morto, dire un uomo di Sarthe, padrone della casa cultura corsica, che bon, ha fatto tante cose, ha fatto il teatro di Bastia, ha fatto teatro di Sarthe, ha fatto un galistenia, cioè di quel che sia, questi monastri, di appena un genio di l'organizzazione, ecco.
1: Très beau festival du 26 au 30 juillet prochain, belle voce, de grands musiciens, et puis bien sûr, Jean-Paul, vous, Goreo Misarthe, et parlez-moi appena di questo giro, delle stadine, so che gira il mondo, come si dice.
2: Sì, no, 23 di dicembre, siamo appena qui, continente, Italia, bon, vabbè. Volevo registrare l'oratorio a Assisa, Camera Musicale Papale, andiamo a Silvia Arta di Assisi, dunque sarebbe un piacere a molto mondo per me.
1: Mi ringrazio di essere giunto sino a noi stasera per presentarci su festival da 26 al 30 luglio con parecchie musicanti belle oggi, poi si può pigliare le nostre piazze sopra luogo o di no, on peut aller aussi sur les offices du tourisme, j'imagine.
2: Sur les offices du tourisme, bien sûr.
1: Entre Sartène, Ville di Pedraugno, festival qui se déplace aussi.
2: Ville, d'ailleurs, je remercie toute l'organisation de Ville, et je remercie particulièrement donc Michel Rossi, le maire et toute son équipe. Bien sûr, je suis très heureux d'ouvrir le festival cette année à Ville.
1: À Ville et Pétrabougne le 26 juillet prochain. On vous retrouve avec plaisir toujours et on vous écoute aussi sur ici RCFM. Après, je te dis Paolo Boletti.
2: Après, je t'aborde. Salut à tutti.
1: Salut.
3: Je me souviens de nos rires d'enfant. Au-dessus des toits d'ardoise qu'on alignait sur le bleu profond de la Tyrrhénienne, dansaient dans le Libeccio les clochers de Sangiua. Devant nous, il y avait l'éternité de la ville où résonnaient encore les voix des seigneurs de l'opéra dans le théâtre sans toit, où nous venions jouer chaque jour. César Vezzani et José Lucioni étaient les dieux d'une ville où la musique et l'opéra étaient le pain quotidien de chacun d'entre nous.